0: parla di piante a modo proprio, per cui niente, ne parleremo di una dopo l'altra in modo magari un po' disordinato. E quindi partirei subito con la prima che si chiama Salut, c'est cool, des fleurs, quindi canzone francese molto carina, molto divertente, con un testo veramente simpatico. Poi dopo magari lo vediamo insieme, visto che in francese forse non è chiarissimo per tutte, all'ascolto.
1: Je suis une fleur. Je suis une très jolie fleur. Je suis plus jolie qu'une rose et je sens meilleur qu'un lilas. Qui suis-je? Je suis toi. Tu es une fleur. Tu es une très jolie fleur. Tu es plus jolie.

0: Ed ecco, questi erano Salut, c'est cool, il nome del gruppo, un gruppo francese di Parigi, piuttosto conosciuto, e la canzone è Les Fleurs, quindi i fiori. E se qualcuna di voi magari mastica un pochino di francese, insomma, sicuramente si sarà divertito ad ascoltarla questa canzone, perché il testo è veramente molto simpatico, ve lo traduco molto velocemente. Io sono un fiore. Ah, tra l'altro, premessa. In francese la parola fiore è al femminile, quindi è come se noi dicessimo sono una fiore. Non lo so, a me, secondo me nel cervello viene recepita in modo diverso questa cosa, il fatto che è femminile. Boh, lancio lì la riflessione. Dunque, quindi il testo è sono un fiore molto carino, sono più bello di una rosa, profumo più di un lilà. Che cosa sono? Io sono te. E poi dice quindi: te sei un fiore. Te sei un fiore molto carino. Sei più carino di una rosa. Profumi più di un lillà. Ma chi sei te? Tu sei noi. E poi noi siamo fiori. Noi siamo fiori molto carini. Siamo fiori molto carini, eccetera, eccetera. Poi siamo tutti dei fiori nello stesso bouquet. Siamo dei trifogli, delle digitali, delle orchidee, e poi ripeti questa cosa più volte. Quindi, insomma, un po' una canzone demenziale, come molte altre di questo gruppo, e che però mi piaceva un po' come inizio puntata, perché così, dai, ci fa sentire un po' tutte coinvolte, magari, appunto, in questo grande bouquet. Allora, andiamo adesso, passiamo alla prossima canzone che è di tutt'altro genere, proprio non c'entra niente, perché questo è Adriano Celentano con Un albero di 30 piani.
1: Per la tua mania di vivere in una città, guarda bene come c'ha. Conciati.

E questa quindi era un albero di 30 piani, probabilmente la conoscevate già. Questo era Celentano, album I mali del secolo del 1972. E vabbè, qui chiaramente non c'è bisogno di traduzione, però insomma, un testo bello, molto esplicito, molto comunicativo, molto semplice, ma allo stesso tempo anche comunque interessante. In particolare a me piace i versi in cui dice tutti grigi re co come grattacieli con la faccia di cera, con la faccia di cera è la legge di questa atmosfera che sfuggire non puoi fino a quando tu vivi in città. Non so, questa immagine della faccia di cera, come se cioè come se diciamo, paragonando l'inquinamento atmosferico alla cera, che quindi ti ricopri il volto o comunque ti ricopri la tua superficie e non riesci più bene a respirare, non riesci più a fare scambi gassosi, magari. Insomma, quindi la cera è proprio uno strato bello, bello spesso, bello importante, quindi rende molto l'idea, ecco, come immagine. E poi chiaramente sì, l'idea anche delle allodole, degli uccelli, la città che è un richiamo di morte, ce cioè lo dice proprio chiaramente. Quindi, però alla fine c'è questa nota un po' più ottimistica, vedo solo che qualcosa sta nascendo, forse è un albero, sì, è un albero di 30 piani. Che quindi può voler dire che magari io in quanto albero sì vivo in città, ma il mio seme è andato chissà dove e quindi mi dissemino da un'altra parte, a quel punto magari non in città dove starò bene, ma magari comunque può anche voler dire che sì, nonostante la città, io albero riesco comunque a sopravvivere perché c'ho due coglioni così e quindi riesco comunque a sopravvivere, a crescere bene fino ad arrivare a 30 piani. Insomma, quindi un po' un messaggio anche di ottimismo, di speranza, dai. Passerei alla prossima canzone, che in realtà non parla direttamente di piante, però mi piaceva il collegamento. Si chiama Festa nella foresta e parla esattamente di questo, cioè di come sono le feste nelle foreste, le festone. E quindi mi piaceva un po' questo collegamento che si passa dall'albero in città alla foresta proprio e a come, diciamo, alla grossa differenza, insomma, anche percettiva per noi umani di questi due ambienti così diversi.

0: festa.
1: Sì, allora non ho mai detto che sarei stata coerente con la scaletta in quanto a generi musicali, con una bella transizione tra una canzone e l'altra, quindi ormai ce la becchiamo così. E, sì, no, mi è piaciuto questo cambio, veramente un po' schizofrenico, ma il cambio successivo lo sarà di nuovo di più. Ma prima di passare alla prossima canzone, appunto, anche qui mi piaceva un po' riguardare il testo. E, vabbè, quindi come si diceva, proprio un'ambientazione diversa. Siamo nella foresta, quindi tutt'altro che città. Vabbè, qui predicano un po' una connessione con la natura. Vabbè, ora non stiamo a giudicare come possa avvenire questa connessione, però ecco, mi piaceva vedere che nella penultima strofa c'è. Dice proprio proveremo a no, scusate, qui non costruiremo una città, l'albero è una mela da mangiare, sembra sia lì solo per noi, proveremo a farcela bastare, qui non costruiremo una città, quindi proprio si va un po' a seguire il filo anche della scorsa della canzone prima. Allora, adesso vi vorrei mettere un'altra canzone che a proposito appunto di schizofrenia, direi di tornare a Celentano, addirittura allo stesso album dove eravamo prima, perché c'è un'altra, quindi scusate, ritorniamo un attimino sul genere di prima, appunto, perché appunto c'è un'altra canzone in questo stesso album, che è appunto I Mali del Secolo del 72, molto molto calzante, il cui nome è L'ultimo degli uccelli, può darsi che conosciate già anche questa, in cui parla sì di uccelli, ma parla in generale della poco equilibrio che noi umani riusciamo a avere con gli ecosistemi, con la natura, e qui diciamo prendo un po' il focus dell'uccisione di uccelli, quindi magari della caccia e così, che però questo provoca poi una serie di altri problemi appunto di equilibri o anzi disequilibri ecosistemici. Eccola qua.

Canzone veramente, veramente bellissima e molto, molto densa comunque di significati, di parole e anche un po', secondo me, anche diciamo la parte musicale, melodica e comunque accompagna molto questo testo, mi sembra. E quindi sì. Parti che magari mi sono sembrate più particolari, più interessanti, sono quando dice tu che sempre predichi l'amore e la libertà di ogni uomo, hai ucciso il simbolo della libertà, ma a parte quello, hai ucciso, diciamo, in generale l'equilibrio della natura, del tuo stesso ecosistema, nonostante tu predichi l'amore e la libertà anche. Quindi questo sfasamento proprio che vuole evidenziare tra appunto la percezione umana di quello che diciamo essere giusto, della nostra etica e tutto, quando poi invece per quanto riguarda l'etica legata agli ecosistemi, insomma, scazziamo addirittura. Quindi molto interessante. E poi l'ultima parte, proprio magari ve la rileggo. Quindi dice, in modo che ritorni la mia razza come sta scritto nella natura, ma ora che il fucile hai abbassato, una cosa devo dirti, questo favore non te lo farò. Tu vuoi risparmiarmi solamente perché hai paura, paura di morire. Non permetterò che nuove ali nascano ancora per essere un crudele bersaglio dei cacciatori. Anche se tu non mi ucciderai, aspetterò la morte che mi prenda, questa è la mia vendetta. Quindi è talmente proprio deluso, diciamo, questo uccello che è un po' la voce, diciamo, narrante della canzone, che non mi importa il fatto che ora magari hai capito e decidi di non ucciderci più, perché tanto non hai capito davvero.

prossima. La prossima è sempre una canzone italiana, ma decisamente più recente. Si chiama Come una foglia ed è dei Queen of Saba, un duo fantastico, veramente fantastico, attuale, che ha deciso di fare questo ultimo loro album. Scusate, ora ricerco il titolo perché non me lo ricordo. Che insomma è un albero di scusate, un albero, un album, scusate, dedicato ai bambini e le bambine bambinu. Quindi è molto particolare perché sono tutti testi proprio pensati per le bambine, quindi diciamo ha proprio un'attenzione specifica, particolare. Oltre a questo, cosa vi voglio dire? Che è un gruppo veramente degno di nota, soprattutto secondo me, a mio parere, a mio gusto più che altro, soprattutto in live, perché fanno dei live veramente bellissimi, estremamente coinvolgenti, estremamente densi proprio di emozione, emozioni, parole, concetti, e non è solo un live, è un po' anche un'esperienza, diciamo, perché comunque diciamo coinvolgono proprio attivamente il pubblico e quindi insomma è molto interessante. Allora, ve la faccio sentire, questa appunto è Come una foglia.

Veramente adorabile questa canzone, è proprio una coccolina, è proprio stupenda. Quindi sì, qui è un po', diciamo, le piante così sono un po' marginali, mi sembra, però hanno voluto chiamare proprio tutta la canzone come una foglia fra tutte le cose che poteva essere, magari, non lo so, una ranocchia, i lapislazzuli, un sacco di cose vengono citate. Hanno deciso di chiamarla come una foglia, boh, a me mi viene da pensare magari perché. Forse la foglia dà un po' più idea di libertà, forse, fra tutte le cose che vengono citate. Comunque, vabbè, a prescindere da questo, canzone veramente, veramente adorabile. E, in realtà ci sono altre canzoni in questo album interessanti, e ora ce le andiamo un attimo a spulciare. E, per esempio, questa che si chiama Rizoma, che vabbè. Il nome chiaramente già dice tutto.

Anche questa veramente canzone adorabile, adorabile. E questo quindi era, abbiamo sentito tre canzoni addirittura di fila dell'album Bricioline, ecco, ho ritrovato il titolo, scusate, me l'ero perso, delle Queen of Saba, album nuovissimo del 2026, quindi proprio di quest'anno, come appunto già dicevo, che è dedicato al bambin. Quindi sono tutte canzoni un po' con questa dolcezza, pensate o che parlano di infanzia o soprattutto pensate proprio per essere rivolte a bambine. Quindi canzoni veramente adorabili, quest'ultima che abbiamo sentito per esempio. Vabbè, insomma. Il testo è veramente, veramente bello, un modo, tutta una metafora per spiegare a bambin che comunque ci sta di educarli, no? Però non in modo perentorio, non in modo dogmatico assolutamente, ma magari facendo capire loro e più che altro condividendo con loro che non tutte le azioni sono giuste, non tutte le azioni sono buone, che ogni azione ha la propria conseguenza, fino ad arrivare appunto alla fine, dai un bacio a chi tu vuoi, prima chiedile se puoi, di nuovo dai un bacio a chi tu vuoi, prima chiedigli se puoi, quindi un po' il rispetto, la cura anche per le altre persone. La canzone invece abbiamo sentito prima di questa era Rizoma. Magari qui un testo un pochino più, tra virgolette, da adulte, da adulti, vabbè, tra tante virgolette, comunque, anche questo testo super interessante perché parla dei rizomi che sono appunto una tipologia di radici che alcune piante hanno, vi fa degli esempi, magari la canna di fiume che ha dei rizomi veramente grossi, veramente veramente potenti, il bambù uguale, sono della stessa famiglia come anche la gramigna per dire, ma rizomi ce l'hanno anche gli iris, quindi il giglio, no? Il giglio di Firenze così chiamato. Quindi sì, sono un tipo di radici che appunto ha la forza di accumulare energia, risorse e quindi poi riesce a ributtare, quella pianta vuol dire che riesce a ributtare dalle radici stesse, cosa che non è sempre scontata. E poi ha quest'altra caratteristica che i rizomi sottoterra diventano proprio una rete. Se per caso avete gli iris a casa, lo sapete benissimo, ogni tot vanno disotterrate tutte, divise, perché la rete è talmente fitta e poi diventa un pochino esausta. E poi appunto, se avete mai fatto questo lavoro sapete bene di cosa parlo e quindi magari avete potuto visualizzare bene, ecco, il testo di questa canzone che usa il rizoma come metafora del fare rete fra comunità, fra collettività e quindi anche tutto ciò che questa rete comporta, solidarietà e quant'altro. Allora, ci sarebbe anche altre cose da sentire delle Queen of Saba, però magari direi di passare ad altro. E, vabbè, facciamo diciamo un po' un volo pindarico a un tutt'altro genere di canzone, ma anche un po' un'altra, decisamente un altro spessore di testi. Diciamo il collegamento, se ce lo vogliamo trovare, è il fatto che abbiamo sentito la canzone del limone, che è un frutto che si mangia, e ora sentiamo una canzone che parla di nuovo di cibo, in modo però molto più, molto più esplicito e senza un vero e proprio focus, diciamo, specifico sulle piante. Comunque ci piace lo stesso. Questa è Rima gli italiani di Sandro Joyeux, che in realtà è un artista fantastico, metà francese, metà italiano, che suona nell'ambito della musica africana, ma lo sentirete, ha una voce strepitosa, tra l'altro suona spesso anche qui in Toscana, quindi se vi piace il genere magari riuscite a ritrovarlo. E questa è appunto Rima gli italiani.

0: italiani. Minestra dice che non ci sono carote, che non ci sono fagioli per tutti. La minestra dice
1: che i cavoli,
0: che i cavoli,
1: che i sedani
0: e i sedani non vanno bene insieme.

0: rima, i nigeriani. Rima, rima, rima, rima, rima, rima, rima, rima, rima, i maliani.
1: Rima, rima,
0: rima, rima, rima,
1: rima, rima,
0: rima, rima,
1: rima,
0: i voriani.

Ecco, quindi questo era Sandro Joyeux. Comunque molto carina anche questa canzone, parte molto bella, molto piacevole a livello melodico, però anche il testo, dai, è veramente simpatico. Passerei alla canzone successiva, non ve la presento più di tanto, vi dico solo, si chiama Forget the Flowers. Quindi qui passiamo a un'altra lingua, siamo adesso all'inglese.

0: E quindi questa era Forget the Flowers di Wilco, un testo particolare, sinceramente a me risulta un po' criptico, parla appunto di una relazione sentimentale arrivata al termine, quindi in questo caso i fiori sono simbolo di affetto, ma anche poi di... Insomma, cambiano anche un po' il significato verso la fine. Insomma, è un testo un po', per quanto mi riguarda, criptico, però affascinante, cioè a livello poetico è coinvolgente, non so come dire. Poi magari a me il significato mi risulta un po' confuso, però ecco, quindi tanto comunque lo potete ritrovare dal web. Andrea, un'altra canzone, ci stiamo avviando verso la fine, vi metterò altre due canzoni, due forse tre. Questa è Apple Tree di Erykah Badu e qui a proposito di significati che diamo ai fiori, alle piante, insomma, qui il significato è ancora diverso, quindi sentiamole insieme e poi lo vediamo.
1: I'd like to dedicate this to all of the Creator's righteous children. I have some food in my bag for you. Not that edible food, the food you eat.

Grandissima, grandissima Erika Badu, che voce, che davvero è fantastica. Questo quindi era, questa era Apple Tree, brano del 97. E ecco qui appunto come introducevo prima l'albero di mele. Il melo appunto è un po' considerato un po' in modo diverso rispetto a quello che le canzoni abbiamo sentito finora, e è un po' una metafora del, diciamo, tutta la canzone parla del fatto che io parlo come io, giusto per semplicità. Ho dei certi principi, mi scelgo, diciamo, le amicizie, ci tengo alle amicizie, quindi ci tengo che condividiamo, che la pensiamo simile, che abbiamo appunto un'etica un po' in comune in un certo senso. E quindi dice, I pick my friends, like I pick my fruit, quindi mi scelgo gli amici come mi scelgo i frutti, cioè guardo i frutti sulla pianta, vedo quelli che sono buoni e me li scelgo. E poi, if you don't want to be done with me, you don't want to pick from my apple tree. Ora, non è che so di preciso in realtà la traduzione, però insomma il concetto penso sia. Non ti farò raccogliere dal mio albero di mele se non voglio che tu lo faccia, se non vuoi, se non ti reputo, diciamo, mio amica, amico o degna, degno in un certo senso. Quindi un po' questa immagine dell'albero, della pianta come una sfera, diciamo, di intimità. Io la vedo un po' così. Quindi, diciamo, l'albero, l'apple tree, riflette un po' i miei gusti, la mia etica, la mia anima, volendo. E quindi, se te puoi raccogliere frutti da quell'albero, vuol dire che ti ho aperto le porte. Vabbè, quindi, insomma, una metafora così diversa, diciamo, interessante. Allora, in realtà siamo più o meno arrivate in fondo a questa puntata. Io vi lancerei altri due brani, che in realtà non hanno testi particolari e quindi diciamo l'unica cosa per cui richiamano le piante sono il titolo. E intanto ci sentiamo quindi Golden Flower.

E questa quindi era Golden Flower, Wooden Gips, non so bene come si pronunci, Shjeeps, quindi è un gruppo americano. E direi che siamo arrivate alla fine di questa puntata di nervature, di chiacchiere melodiche. Io vi lancerei un ultimo brano a questo punto, che è Garofani. In questo caso non c'è il testo, almeno dicono delle cose a un certo punto, ma io non riesco veramente a capire, non riesco nemmeno a capire che lingua sia e il testo non l'ho trovato, per cui per me rimangono dei vocalizzi, per quanto ne so. E comunque, appunto, Garofani dell'artista Banditori. Io vi saluto, ci risentiamo lunedì prossimo, sempre con Nervature, sempre alle 19, qui su Radio Wombat. Mi raccomando, rimanete connesse a Radio Wombat e appunto ci risentiamo lunedì prossimo. Vi auguro a tutte e tutti una buonissima serata. Ciao ciao!

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

dietro a quest'idea che fosse e che sia una tragedia in qualche misura ben annunciata e ben intravista fin da lungo tempo, ci sguazza anche il comune di Firenze che, pur essendo non direttamente responsabile delle carceri, perché come sappiamo sono una competenza ministeriale, quindi del governo e dello Stato centrale, nello stesso tempo avrebbe potuto agire con maggiore tempestività, avrebbe potuto in qualche modo interpretare un ruolo più da protagonista, anziché lasciare che la barca andasse piena di buchi, come si poteva intuire, fino alla deriva e fino poi al naufragio definitivo che lascia chiaramente, come al solito, gli ultimi in balia delle onde, in balia di ciò che succede, perché chi sta pagando in prima persona tutta questa situazione sono coloro che da un carcere fatiscente ora devono essere trasferiti in altre carceri non meno fatiscenti e non meno soprattutto sovraffollati. Questo è un po' quello che succede. Ora lo guardiamo negli articoli che sono usciti questa settimana, che sono un paio. Uno è, lo prendo subito, è La Nazione, che il 23 di giugno fa un articoletto di spalla laterale senza particolari fotografie al riguardo, se non un occhiellino dove si vede la faccia angosciata di Dimitri Palagi, perché è sicuramente una di quelle voci che quantomeno con continuità e non in modo episodico o opportunistico si occupano di quello che è le condizioni del carcere di Firenze, e l'articolo riporta questa sua fotografia proprio perché si permette, a differenza di altre opinioni della politica alle quali l'articolo passa un po' la parola, di dire proprio che il comune avrebbe potuto fare di più e in tempi meno sospetti. L'articoletto dice: polemica su Sollicciano in consiglio comunale. Il sequestro di 7 sezioni detentive della casa circondariale di Sollicciano e il conseguente trasferimento di circa 200 detenuti rappresentano un fatto di estrema rilevanza che conferma la gravità di una situazione che il comune di Firenze denuncia da tempo. Questo lo dice l'assessore Paulesu al welfare intervenendo in consiglio comunale. Gli fa eco Edoardo Amato del PD, che è presidente della commissione politiche sociali. Siamo consapevoli che quanto fatto finora non sia sufficiente rispetto alla gravità della situazione, ma rappresenta un punto di partenza importante per mantenere l'attenzione. Come dicevo, invece, critico il capogruppo Palagi di Sinistra Progetto Comune, secondo cui il comune si è attivato per avviare un'attività di collaborazione la settimana scorsa, cioè a sequestro avvenuto. Non ci dice molto di più l'articolo della Nazione, però insomma questo c'era. E invece il 25 di giugno la Nazione torna sulla vicenda, dando spazio ad una medio-lunga intervista al garante dei detenuti di Firenze, che è appunto Parissi, il garante dei detenuti, che è arrivato dopo lunga vacanza di questa carica. Poi alla fine è stato individuato lui come figura proveniente dal volontariato. Sto semplicemente ripetendo delle cose che abbiamo letto insieme e di cui la nostra stampa rassegnata ha dato, diciamo, puntuale notizia, quantomeno lettura delle cronache, perché quella dei Sollicciano è proprio un'epopea che non ha fine. E rispetto a questa epopea e alle difficoltà di questo carcere, è chiaro che anche individuare delle figure di responsabilità non è mai stato né facile né banale, a partire da quando, con la rivolta del 2024, si mise in cattiva luce e in mora poi il ruolo che era stato della ex direttrice. Quindi da quella dimissione in poi sono state tutta una serie di problemi e anche di difficile individuazione delle cariche, proprio perché nessuno si può prendere responsabilità e le chiavi di casa di una struttura come questa, dove i problemi sono davvero enormi. Parissi alla fine si è, diciamo così, si è prestato, probabilmente animato dalle migliori intenzioni, e la Nazione lo va a cercare per, secondo me, tentare di salvare il salvabile. Tant'è che l'articolo dice: la relazione 2026 del garante, carceri, la speranza del Gozzini,
qui si rispetta almeno la dignità. La fotografia di Parisi a Sollicciano, problematiche mentali da affrontare, al Meucci anche i grandi. Quindi che significa? Che a Sollicciano ci sono anche le cosiddette doppie diagnosi, quindi ci sono anche coloro che oltre a problemi di marginalità, problemi sociali, hanno anche problemi in qualche modo comportamentali legati a più o meno diagnosticabili disturbi psichici e comportamentali, ma che questi possano essere derivati proprio dalle condizioni di vita va da sé, quindi è difficile anche poi voler fare, come dire, una patologizzazione di quello che è un disagio generato dalle disuguaglianze, dalla sempre più evidente brutalità del nostro sistema e assetto sociale. Comunque, insomma, come vi dicevo, ci sono problematiche mentali a Sollicciano e al Meucci anche grandi, cioè al Meucci, che sarebbe il carcere minorile, ci sono ormai anche i maggiorenni. Questo sempre per andare a allargare il quadro fosco della detenzione del sistema delle carceri in Italia, dove anche i carceri minorili ormai sono più pieni e più sovraffollati grazie a un altro decreto geniale del governo Meloni, che è stato il decreto Caivano, e nello stesso tempo si usano come contenitori per contenere appunto anche i maggiorenni, che invece che farli passare nelle carceri dei maggiorenni propriamente, che sono già sovraffollate, si cerca di mantenere dentro le carceri minorili, andando a rendere le carceri minorili poi un carcere che minorile non è più, perché detiene anche i grandi, come dice Parisi nella sua intervista. Comunque, insomma, che succede? Che la relazione 2026 del garante dei detenuti è appena approvata dal Consiglio regionale, anche questo direi una tempistica molto interessante, ma nello stesso tempo molto sospetta, cioè la relazione del garante dei detenuti regionale arriva dopo il sequestro ad opera del Tribunale delle sette sezioni di Sollicciano. Non è che arriva prima e poi ne chiede il sequestro, arriva dopo a cose fatte, quindi in qualche modo mi sembra che possa confermare l'idea che è già stata abbondantemente espressa da Dimitri Palagi, lo dicevo anche prima, di come le istituzioni locali, pur distinguendosi dal punto di vista del colore politico nelle loro giunte, perché sia il Comune di Firenze sia in Regione Toscana sapete meglio di me che governa con continuità il centro-sinistra e rimpallano le responsabilità al centro-destra che sta al governo, però nello stesso tempo non si è fatta una relazione che andasse a chiedere eventualmente anche la chiusura delle sette sezioni, ma si è aspettato che arrivasse ad opera di un tribunale, a dimostrazione di quanto sia, se non complice, quantomeno pavida l'azione di denuncia anche delle istituzioni nelle quali il centro-sinistra è in maggioranza, in questo caso specifico la Regione Toscana. Per cui la relazione arriva a sequestro avvenuto. In questa relazione si dice che Sollicciano è un macello, però si può salvare il modello Gozzini. Al Gozzini, Sollicciano, la struttura soft attigua, la situazione, nonostante il sovraffollamento, perché ci sono 106 rispetto a una capienza ipotetica di 89 posti, pur in presenza anche in questo caso di disfunzioni e malfunzionamenti, per esempio materassi non sostituiti da troppo tempo, difficoltà di accesso a materiali di studio e computer, l'istituto Gozzini è la dimostrazione di come un carcere di piccole dimensioni, con popolazione detenuta non superiore alle 100 unità, permetta una conduzione entro i confini della dignità dei detenuti e personale addetto. Questo è un po' il commento che, non lo so se può avere un senso, se vuole lanciare una profezia, se vuole essere solo una constatazione, però ci viene a dire, nel momento in cui qualcuno, come per esempio la sindaca di Firenze Sara Funaro, parla insistentemente di necessità di demolire e ricostruire il carcere, se il garante dei detenuti con queste dichiarazioni vuole inserire una dichiarazione e l'opportunità di rivedere le dimensioni di un eventuale nuovo carcere di Sollicciano, quindi non più una grossa struttura da 600 detenuti, quantomeno 600 sarebbe la capienza formale e ideale, mentre poi con il sovraffollamento si è arrivati a molti di più. Però ecco, se invece che un carcere da 600, l'ipotesi di Parisi è
un piccolo carcere o più piccole carceri da 100 detenuti come i Gozzini? Punto di domanda. Lui ovviamente non si spinge a tanto, noi nemmeno ci vogliamo spingere ad illazioni di questo genere, piuttosto cambiamo articolo, perché un altro articolo in questa settimana parla di Sollicciano ed è quello del Corriere, che esce il 24 di giugno. Cosa dice Sollicciano? Trasferimenti e subito ricorsi, l'angoscia dei familiari dei detenuti. L'articolo comincia con l'emergenza carceri, come vi ho detto, purtroppo effettivamente ormai è stata fatta deflagrare in un'altra delle tante emergenze, come l'emergenza caldo, l'emergenza trasporto pubblico, l'emergenza scuola. Insomma, le emergenze sono sempre una dietro l'altra, quando in realtà se ne conoscono ormai abbastanza bene anche le regole e anche gli equilibri di potere che le determinano. Altri 45 detenuti via da Sollicciano restano in Toscana, scattano i ricorsi. Cominciati i trasferimenti, ma dal carcere di Prato prime richieste al tribunale, non ci sono spazi. Il caso della Dogaia, la Garante, qui è già sovraffollato, i reclusi hanno meno di 3 metri quadri a disposizione, il sospetto, il sindacato degli agenti, si moltiplicano le voci sulla possibile riapertura di Pianosa. Ora, l'articolo è anche abbastanza lungo, articolato, io non la voglio fare più lunga di così, perché sto già parlando da 15 minuti guardando vari articoli, però in sostanza i titoli e i grassettati che ho messo in evidenza e che vi ho letto, cosa ci dicono? Che i detenuti sono in via di trasferimento verso altri carceri della Toscana. Tra questi, era già stato detto già la settimana scorsa, ne avevamo già parlato, il primo carcere individuato anche per prossimità, insomma questo è anche, diciamo, uno sforzo, per certi aspetti sarebbe apprezzabile voler mantenere non tanto lontano da casa, non spararli chissà dove questi detenuti e mantenerli il più vicino possibile. Si è individuato la Dogaia di Prato, questo carcere però è a sua volta sovraffollato, quindi l'idea di metterli in un carcere già sovraffollato è di per sé già fallimentare, quindi ci sono già ricorsi, problematiche, denunce e anche persone che si stanno dibattendo contro questa ipotesi qua. E dall'altra parte il sindacato di polizia parla e mette già le mani avanti, dicendo che probabilmente c'è la possibilità che venga riaperto il carcere di Pianosa, il carcere dell'isola, appunto, dell'arcipelago toscano, che è stata nota per un ventennio almeno come carcere di massima sicurezza. Ci sono stati fatti transitare detenuti politici, quali quelli delle Brigate Rosse, ci sono stati detenuti mafiosi e comunque criminalità organizzata soggetta al regime detentivo del 41 bis, e che, se non vado errato, ora lo vado a memoria, negli ultimi anni è diventata una meta turistica, nel senso che si è lavorato ad un progetto di restituzione in forma pubblica attraverso, appunto, la turistificazione, diciamo così, di questo carcere, dove le persone possono andare a guardare qual era la vita dei detenuti e nello stesso tempo in qualche modo godere un'isola che per decenni è stata solo e soltanto un carcere, quindi con tutte le contraddizioni del caso. Però questo carcere è stato riaperto in questa forma qua e non come carcere. Ora, la cosa è molto recente, ripeto, se non vado errato a memoria è una cosa degli ultimi 2 massimo 3 anni, 2023-24, l'apertura al turismo, e si parla o si comincia a vociferare di riaprirlo propriamente come carcere. Ora, la cosa mi sembra sia ai limiti di una boutade, perché insomma è una struttura se non fatiscente, non certo messa meglio di Sollicciano, che è stata chiusa perché inadatta. Vedo la cosa abbastanza fumosa, ma chi lo sa cosa bolle nelle pentole dei decisori pubblici, oltre a tanta indifferenza, perché sicuramente se siamo arrivati alla chiusura di queste 7 sezioni è perché si è voltato la testa dall'altra parte per un sacco di anni, e se no non sarebbe accaduto, se si fosse provato a correre ai ripari quando si era in tempo. Ora si parla di emergenza e quindi anche un eventuale trasferimento in un'isola
che è pianosa dentro delle mura che come mura reggono ancora, ma senza né impianti di nessun genere, potrebbe sembrare anche razionale o se non razionale, l'estrema ratio di fronte a una situazione di ingestibilità che si è fatta appunto esplodere. Per cui purtroppo questo è quanto. Questa settimana questi sono gli articoli sì, ripeto, della settimana. Vediamo cosa ci sarà. Gli articoli non sono molti, a fronte di una situazione di una gravità e che sta coinvolgendo la vita di centinaia di persone, molto di più di quanto non appaia sui giornali. Ma d'altronde si sta parlando degli ultimi della società e certamente interessa ben poco rispetto a tante altre facezie che invece guadagnano e conquistano le prime pagine dei giornali perché vanno più di moda, perché sono più vendibili o perché semplicemente fanno meno pena o ribrezzo di quanto facciano purtroppo i detenuti e le detenute, che sì, avranno magari commesso qualche reato e qualche colpa, diciamo, nei confronti della collettività, potrebbero anche avercela, ma non meritano assolutamente tutto questo. Per cui, insomma, la nostra solidarietà anche ai detenuti che stanno vivendo questa bagarre dei trasferimenti, che certamente è uno stress aggiunto, soprattutto appunto in una situazione di caldo estremo dove è un problema anche visitare la città per i turisti. Ci si lamenta, e ora guarderemo qualche articolo, perché manca l'aria condizionata nei musei, figuriamoci per gli ultimi e i dannati della terra che devono appunto salire da un cellulare di polizia penitenziaria a un altro per andare da un carcere sovraffollato a un altro, portandosi dietro quei pochi effetti personali che restano e mettendo in discussione tutto quello che era stato creato dentro un carcere in termini di relazioni, in termini di possibili progetti per l'uscita. Insomma, vabbè, credo che ne abbiamo dette abbastanza. Facciamo a questo punto, dopo 20 minuti, una prima pausa musicale, poi si rientra con altre notizie e anche interventi di ospiti che saranno con noi.

0: Bene, rieccomi, riprendo il microfono in mano, state ascoltando sempre Radio Wombat, siamo sempre sulla stampa rassegnata, abbiamo ascoltato Cadono Lacrime, una canzone dedicata a Sollicciano da Hassan con Sacatena dei Romanticismo Periferico, ci stava perché chi non ci avesse ascoltato fin qui e chiaramente deve sapere che ci può riascoltare per intero andando nella sezione dei podcast e scaricando la trasmissione intera, questo vale per noi come per tutte le altre trasmissioni del Wombat. Abbiamo parlato in inizio di trasmissione della purtroppo terribile, tragica vicenda di Sollicciano con la chiusura delle sezioni, viste le condizioni inumane e degradanti che sono state comminate ai suoi e alle sue detenute per un sacco di anni e che alla fine hanno visto arrivare l'intervento del tribunale, per cui ci sono tanti problemi che si dipanano da questa nuova iniziativa giudiziaria e ne abbiamo un po' dato lettura guardando i giornali. Adesso parliamo di lavoro, facciamo come si fa sempre, 3 secondi di stacchettino e poi si rientra con l'introduzione che ho fatto all'intervento di Luca dei Cobas Autolinee Toscane. Ed eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat a seguire sempre le questioni, le lotte e le condizioni di chi lavora nell'area metropolitana fiorentina. Tra questi ci rivolgiamo con attenzione anche rispetto e solidarietà ai lavoratori e le lavoratrici che sono sui bus e sulla tranvia impegnati nel garantire il trasporto pubblico locale in questi giorni che ovviamente, come abbiamo visto, letto anche nei titoli delle cronache, non serve dirlo per chi ci sta dentro, l'area metropolitana fiorentina è totalmente in fiamme, un forno davvero difficilmente sopportabile, insieme alle difficoltà delle condizioni di lavoro che ora magari ci racconta Luca che è ai nostri microfoni, Luca dei Cobas di Autolinee Toscane. Vorremmo anche sapere, insomma, dal vostro punto di vista come valutate, come l'avete presa l'aumento dei biglietti dei bus che è stato deciso da Palazzo Vecchio in questa decina di giorni, per l'appunto hanno portato il prezzo a 2 euro, l'hanno chiamata tutti da tutte le parti una stangata, ci sembra in effetti che sia proprio così. Sono state tra l'altro promesse degli sconti, diciamo, in questo modo, o comunque di mantenere invariati gli abbonamenti, poi sembra invece che ci siano difficoltà anche su questo, non si trovano i fondi, li stanno cercando, ci saranno davvero un balletto al quale purtroppo la politica ci ha abituato e di fronte a tanta insipienza, di fronte anche a tanta malafede, perché credo che ci sia anche quella senza ombra di dubbio, abbiamo però anche visto una quindicina di giorni fa, ci arriviamo con ritardo, ma ci arriviamo, lo sciopero fatto insieme dai lavoratori e le lavoratrici dei bus e anche da quelli di GEST. Era domenica 14 di giugno e quindi da Luca anche un commento su come è andato lo sciopero in termini di adesioni e soprattutto visto il nostro purtroppo colpevole ritardo rispetto a questa iniziativa, sapere un po' come è andata e quali erano anche gli elementi sul tavolo della discussione, i tentativi di negoziazione, le vertenze che state facendo, come sta un po' andando sul trasporto pubblico locale. Ti ho messo insieme tante cose, vai pure in libertà nell'ordine che preferisci, soprattutto per avere un riscontro, un punto di vista di chi in città ci lavora e sul trasporto pubblico locale sputa sangue e tanto sudore. Luca, a te la parola e grazie.
1: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Wombat e grazie per l'invito. Beh, noi riteniamo che da quando è arrivato con le Toscane l'azienda non abbia fatto altro che chiedere sempre più risorse economiche promettendo un servizio migliore. Un servizio che però gli utenti continuano a non vedere. Parallelamente si è proseguita una politica di riduzione dei costi, soprattutto sulla forza lavoro. Ci teniamo a ricordare che la Regione Toscana ha già stanziato 30 milioni di extragettito, oltre a concedere 2 anni di proroga della concessione per fronteggiare un disavanzo di bilancio arrivato a circa 35 milioni di euro. Già un anno fa quelle scelte vennero motivate con argomentazioni che noi abbiamo più volte contestato. Si parlava della perdita degli cavi dovuti alla pandemia, ma si omenteva di dire che nel 2022, l'anno della pandemia, è stato l'unico anno in cui la Toni Toscana ha registrato un utile, mentre negli anni successivi, nonostante l'aumento dei ricavi, il bilancio è tornato in rosso fino ad arrivare a 35 milioni di perdite nel 2024. Si è parlato anche dell'aumento dei costi della manutenzione, attribuendoli alla crisi internazionale. Quello che non viene detto è che molte attività manutentive sono state esternalizzate, una scelta che a nostro avviso ha fornito per aumentare ulteriormente i costi. Facciamo spesso un paragone molto semplice: è come scegliere ogni giorno di andare a mangiare al ristorante invece che cucinare a casa. È evidente che il costo aumenta. E oggi, per coprire questi soldi, si sceglie ancora

queste cose, ha anche eliminato il rischio di impresa, anzi quel rischio continua ad essere coperto con soldi pubblici. Per questo continuiamo a sostenere che quella privatizzazione sia stata una scelta sbagliata. Venendo all'aumento delle tariffe, anche qualora esistessero motivazioni economiche oggettive, riteniamo che prima si debba garantire un servizio efficiente, e oggi quel servizio purtroppo non c'è. I problemi sono molti e sarebbe impossibile anche affrontarli tutti oggi in questa intervista, quindi mi limiterò ad alcuni tra i più significativi, che tra l'altro sono anche all'interno delle procedure di raffreddamento e motivi di sciopero. Da anni denunciamo i tempi di percorrenza completamente scollegati dalla realtà, gli orari previsti non consentono di effettuare regolarmente le corse, il risultato è sotto gli occhi di tutti, ci sono ritardi continui, corse saltate, utenti costretti ad attendere anche per tempi molto lunghi e lavoratori sottoposti quotidianamente a livelli di stress ormai insostenibile. Poi c'è il tema della manutenzione, tra esternalizzazioni, continui guasti meccanici e problemi legati alla sicurezza, le vetture vengono fermate sempre più frequentemente. In queste settimane abbiamo cercato come Copas di monitorare anche i problemi legati agli impianti di climatizzazione all'interno delle vetture. È una criticità che denunciamo da anni, che abbiamo inserito anche tra le motivazioni della vertenza e dello sciopero. Solo nel mese in corso siamo riusciti a censire oltre 60 autobus con problemi di aria condizionata, e questi, sottolineo, sono quelli che siamo riusciti a monitorare, ma sono molti di più. Le vetture sono state fermate per questo tipo di problema. La situazione reale è probabilmente più ampia. Siamo arrivati al punto di avere autisti fermi nei depositi senza autobus disponibili per effettuare il servizio a causa di questi guasti agli impianti condizionatori. Molte vetture vengono comunque mandate in servizio la mattina nelle ore fresche della giornata, pur sapendo in partenza che con l'aumento delle temperature saranno costrette a rientrare poche ore dopo, provocando ulteriori sospensioni di corse e ulteriori disagi per gli utenti. Contemporaneamente si continua ad aumentare il servizio notturno, sostenuto economicamente dal Comune di Firenze con 1.300.000 euro, mi sembra, vado a memoria, senza nemmeno verificare se esistano realmente i mezzi e il personale necessari per garantirlo. E per farlo si chiede ancora sacrifici ai lavoratori, ulteriori sacrifici ai lavoratori, si riducono le possibilità di ferie estive, si allungano i turni, si scoprono servizi nelle fasce centrali della giornata pur di coprire quei turni promessi al comune. Ancora una volta il prezzo delle scelte organizzative ricade sui lavoratori e cittadini. Abbiamo la sensazione che politica e azienda procedano nella stessa direzione. Da una parte si annunciano nuovi servizi, grandi progetti, slogan utili della propaganda. Dall'altra si scaricano le conseguenze di quelle scelte su chi ogni giorno guida gli autobus e su chi quei mezzi li utilizza. Nel frattempo continuano ad arrivare risorse pubbliche nelle casse del gestore privato, mentre si continua a parlare di crisi economica. I lavoratori vedono stipendi sempre più poveri, erosi dall'inflazione e dai contratti che non riescono a recuperare il potere d'acquisto. Esistono ancora indennità di turno ferme agli importi delle vecchie lire e in alcuni casi addirittura non riconosciute ai nuovi assunti. Per fare un esempio, l'indennità evitati sinistri, che è riconosciuta con 500 lire al giorno, che ai nuovi assunti non viene nemmeno riconosciuto quelle 500 lire. Gli utenti invece si vedono chiedere un biglietto sempre più caro senza ricevere in cambio un servizio all'altezza. Ed è proprio questo il punto. Prima di chiedere ulteriori sacrifici economici ai cittadini, bisognerebbe dimostrare di essere in grado di offrire un trasporto pubblico efficace, affidabile e di qualità. Oggi purtroppo questa condizione non esiste e finché non cambierà riteniamo che qualsiasi aumento delle tariffe sia profondamente ingiusto nei confronti sia dei lavoratori ma anche degli utenti del trasporto pubblico. Per tutti questi

0: motivi il prossimo 5 luglio i lavoratori torneranno a scioperare. Sarà il terzo sciopero di questa vertenza, la dimostrazione concreta della totale mancanza di volontà da parte delle aziende e delle istituzioni di affrontare seriamente i problemi denunciati da chi ogni giorno garantisce il servizio. L'ultimo sciopero si è svolto in una delle giornate più delicate per la città, con eventi di grande richiamo come il Firenze Rock e il calcio storico. Nonostante un contesto così significativo, una partecipazione straordinaria dei lavoratori, con adesioni che hanno raggiunto appunto l'80%, non è arrivato alcun segnale concreto né dall'azienda né dalle istituzioni. Questo conferma ancora una volta ciò che denunciamo da tempo, ovvero che aziende e istituzioni continuano a procedere di pari passo. Da una parte si autorizzano aumenti delle tariffe e si continuano a destinare risorse pubbliche al gestore, dall'altra si ignorano le richieste dei lavoratori e i disagi quotidiani subiti dagli utenti. Se non arriveranno risposte concrete, la mobilitazione proseguirà senza alcun passo indietro. Infatti invitiamo tutti a scioperare ancora con più forza il 5 di luglio e la stampa a rendere pubblica queste iniziative e queste problematiche. Con questo concludo e rinnovo un caro saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Wombat e vi ringrazio per l'invito.
1: Ciao Luca, grazie a te per tutto quello che ci hai raccontato dall'interno della tua vostra azienda. Ricordo Luca dei Cobas Autolinee Toscane, rinnovo anche l'invito allo sciopero che chiaramente vale per coloro che dentro l'azienda ci lavorano, ma anche per l'utenza, che non si scocci, non vi scocciate, sappiate che le motivazioni sono davvero tante, Luca ce le ha in qualche modo riassunte. Direi che la privatizzazione è proprio la madre di tutti i problemi, lo sappiamo da un sacco di tempo, eppure le nostre anche decisori pubblici fanno orecchi da mercante e continuano a non volerci sentire appunto proprio su questi temi. Purtroppo è così, cerchiamo anche attraverso testimonianze e il punto di vista di chi ci lavora dentro le aziende ci permette di andare oltre la propaganda, per cui sappiamo che per esempio rispetto all'aumento dei costi che è stato deciso da Palazzo Vecchio non si tratta solo di problematiche oggettive che sono fuori dalla possibilità del controllo delle istituzioni più vicina a noi, quindi non si parla solo di crisi energetiche, non si parla solo di assetti internazionali che ovviamente sarebbero fuori dalla immediata e diretta portata e responsabilità anche di chi volesse rapportarsi ai servizi in maniera più onesta e trasparente di quanto non facciano i nostri amministratori, ma ci sono anche altre ragioni e scelte che sono proprio riconducibili alla loro azione, o forse si potrebbe dire inazione, visto che l'ideologia neoliberista si è impossessata totalmente della classe dirigente, che continua a stare ben salda con le mani sui bottoni dentro le stanze appunto dei bottoni e delle leve. Grazie ancora Luca e cambiamo relativamente argomento, restiamo su un'infrastruttura per la mobilità, un'infrastruttura che anche questa si fa spesso e volentieri quando gli comoda chiamare pubblica, e parlo dell'aeroporto. Tiriamo fuori una notizia che a mio modesto parere è davvero impressionante, la guardiamo sui due giornali unici che la riportano, che sono La Repubblica con un piccolo trafiletto corredato da una fotografia non molto rappresentativa, anche se si distingue ovviamente l'aeroporto con la torre di controllo e un aereo, e poi anche un articolo più corposo, quantomeno dal punto di vista dello spazio che occupa, poi sui contenuti andrebbe visto nel dettaglio, che pubblica La Nazione. Entrambi sono del 24 di giugno, la notizia era uscita sul web già il 23, anche con più testate che la riportavano, mentre sul cartaceo c'è andata solo così. Insomma, guardiamolo da Repubblica, aeroporto Vespucci, indagine Guardia di Finanza sui voli privati. Maxi, evasione da 4,3 milioni di euro. Cosa dice l'articolo? Visto che è breve, facoltosi clienti facevano scalo a Firenze per le loro lussuose vacanze o per viaggi d'affari, ma per l'erario italiano erano quasi invisibili. Un'operazione della Guardia di Finanza ha fatto emergere il sistematico ricorso all'evasione di moltissime compagnie aeree estere, tra il 2020 e il 2023 hanno fatto tappa all'Amerigo Vespucci. Quasi 13.000 i voli privati ricostruiti dai finanzieri, oltre 40.000 i passeggeri censiti, in tutto sono state sanzionate 1.052 società, il 62% di quelle controllate, ma per un giro di evasione stimato in 4,3 milioni di euro. Come spiegato dalla Guardia di Finanza, i controlli si sono scontrati con complicati intrecci societarei. In molti numerosi casi aeromobili di ingente valore economico risultavano formalmente intestati a società domiciliate in territori a fiscalità privilegiata, rendendo particolarmente complessa l'individuazione dei soggetti responsabili degli adempimenti tributari. Gli accertamenti hanno permesso di recuperare nel tempo circa 2,6 milioni di euro, tutti destinati alle casse dello Stato. Per la quota residua, si spiega ancora dal comando provinciale, sono in corso le pratiche per la riscossione. Questo lo dice la Repubblica, la Nazione gli fa un po' eco, la maxi evasione degli aerotaxi, il business costruito sui turisti VIP. 4 milioni non versati al fisco. L'operazione Luxury Sky, Luxury come si dice in Toscana, sarebbe insomma cieli di lusso, aeromobili per il trasporto di passeggeri facoltosi avrebbero eluso le imposte nazionali. I velivoli erano infatti intestati a società con sedi in paradisi fiscali, recuperati 2,6 milioni di euro. Continua l'articolo, non hanno preso il volo i milionari che le compagnie di aerotaxi avevano evaso al fisco italiano. Grazie a un'operazione della Guardia di Finanza denominata Luxury Sky, l'erario è riuscito a recuperare oltre 2,6 milioni. Quindi si comincia sull'articolo della Nazione con toni trionfalistici per l'operazione della Guardia di Finanza e anche se vogliamo si dà avvio in una forma consolatoria alla rendicontazione, al racconto di questa notizia, dicendo che 2 milioni e 6 sono già stati recuperati, a parte che c'è da dire immediatamente che si è stimato prima già da Repubblica che siano intorno ai 4,3 milioni, quindi se 2,6 sono stati recuperati ne manca ancora quasi 2, quindi c'è ben poco da festeggiare o da ridere. E poi ovviamente entrando nel merito di tutta questa faccenda qua, va bene pure che si sta parlando di aerei, di società che gestiscono la mobilità privata di fatto, perché di questo si parla, aerotaxi o jet privati che siano, quella la loro funzione, quindi quella di portare piccoli equipaggi con pochissimi passeggeri, quindi questo è il tipo di esigenza a cui si risponde, di fatto una mobilità privata dei cieli, e quindi va bene che non è la spesa che noi poveracci facciamo al supermercato o all'alimentare e che prima d'uscire dobbiamo pesarla, fare lo scontrino, altrimenti ci suona l'antitaccheggio, e insomma va bene questo, detto con una battuta, però che ci siano stati 20.700 movimenti e che siano stati invisibili al fisco per 3 anni, quelli del 2023, e per oltre 5, quindi ben 6, quelli che cominciano nel 2020, mi sembra veramente uno scandalo. Altro che non hanno preso il volo i milioni, ce l'hanno preso e come, perché anche se dovessero rientrare ci rientrano comunque con 5-6 anni di distanza, e quanto è vero che i tempi sono importanti nel recupero dei crediti, non lo sono solo quando si butta la gente fuori di casa per gli affitti, ma lo sono anche quando si deve o si dovrebbe indagare e recuperare al fisco cifre di questa portata da questo tipo di clienti e di utenti. E insomma, teniamo anche conto, un altro aspetto che sottolineo e che fa effettivamente specie, che si sta parlando degli anni tra il 2020 e il 2023, quindi si sta parlando sostanzialmente degli anni della famosa crisi internazionale dei voli, che vedeva praticamente nei nostri aeroporti solo e soltanto i jet privati, se non quelli con cui ricordiamo le retoriche con cui era stato prestato l'aeroporto al fatto che arrivassero i vaccini, con Carrà in persona che andava a ricevere le casse contenenti i vaccini per dimostrare una volta di più che il mondo ha bisogno di questo aeroporto e ovviamente ha bisogno di un aeroporto più grande, perché tutto questo avviene sempre nel contesto di un conflitto territoriale sull'uso del parco agricolo della piana di Sesto Fiorentino e di tutto ciò che questo comporta, perché l'aeroporto, come sappiamo, dal 2016 e anche un po' prima lo vogliono nuovo e più grande. Quindi si è sempre parlato di aeroporto all'interno della cornice di questo scontro, per cui ogni volta che si parla di aeroporto e ogni volta che l'aeroporto di Pretola serve, e magari davvero come nel caso dell'arrivo di casse di vaccini da un altro stato perché ce li ha e noi non li avevamo, se ne parla sempre in forma molto propagandistica e molto di marketing del territorio e dell'infrastruttura. Ma insomma, detto questo, praticamente in quegli anni lì arrivavano solo i voli privati, quindi quanto fosse difficile, per quante scatole cinesi, come si usa dire in finanza, ci fossero dietro queste società, sta di fatto che questi voli erano gli unici che arrivavano e quindi non dovrebbe essere stato troppo difficile tracciarli, monitorarli e quindi conseguentemente anche andare a chiedergli soldi. Se poi a livello dello Stato centrale abbiamo costruito o hanno, diciamolo più sensatamente, hanno costruito un'architettura di legge, un'architettura fiscale che gli permette di fare, tanto per cambiare, come gli pare, visto che si sta parlando della mobilità privata dei cieli e quindi di una cosa che afferisce ai ricchi, gli straricchi e i più ricchi della terra, quindi alle famose oligarchie globali, allora vabbè, io sto zitto, non ho nient'altro da aggiungere. Per quanto invece riguarda la narrazione per la quale senza aeroporti saremmo finiti e dei voli internazionali, che siano di linea o che siano privati, ce ne avvantaggiamo tutti perché portano una ricchezza per tutti, con ricadute occupazionali, di reddito e di ricchezza per tutti, ecco allora che questo è uno di quei capitoli che si aggiungono alla messa in discussione, quantomeno, di questa mistica che accompagna continuamente questa infrastruttura, come ne accompagna altre. D'altronde abbiamo orora parlato degli autobus, però c'è da riconoscere oggettivamente che, per quanto anche Autolinea Toscana nel racconto impietoso e nella fotografia a tinte purtroppo fosche fatte da chi ci lavora e l'azienda la conosce, sia un'azienda che puzza di estrattivismo e ci fa pensare che sui nostri diritti ci sia chiaramente chi ci lucra, però c'è da dire che non si parla più di tanto, perlomeno nell'immaginario collettivo, no, il settore del trasporto pubblico locale, inteso come bus, inteso come altre forme più locali, che sia la tranvia o che siano i filobus o quant'altro, non è associato all'idea della ricchezza collettiva, magari è associato più sensatamente all'idea del diritto alla mobilità, che qualcuno, se ci lucra, ci sta togliendo, comunque ce lo diminuisce, ce lo taglia, ce lo sta danneggiando, ce lo scarica sul groppone con i suoi costi, quando invece potrebbe fare di meglio. Però non viene raccontato come una ricchezza per tutti, come se fosse il luogo nel quale e dal quale piovono quattrini e occasioni. Invece dell'aeroporto si dice questo, e questa notizia, insieme a tante altre che abbiamo letto e che sicuramente avremo l'occasione purtroppo di leggere, ci porta invece dietro a una mistica, a un mito, a una maschera propagandistica, e senza la presunzione di fare debunking di alcunché, credo che sia una notizia sicuramente rilevante, anche e proprio perché parla di un'infrastruttura su cui ancora non è deciso, perlomeno non è stata detta l'ultima e definitiva parola, ammesso che ce ne sia mai una, sulla necessità o meno, o opportunità o meno, di farlo nuovo, più grande e più trafficato. Qualcuno potrebbe dire: per fortuna che l'aeroporto c'è, anche se hanno evaso per qualche milione di euro per alcuni anni, però alla fine li recuperiamo, e quindi vedi che è meglio averci un aeroporto che permette l'evasione fiscale, che però prima o poi viene recuperata, piuttosto che non averlo. E in fondo l'articolo della Nazione, che cominciava con quel con quella frase per cui i milioni non sarebbero andati in volo ma sono stati recuperati, a qualcosa di simile secondo me voleva proprio alludere. Comunque, su questa vicenda dell'aeroporto di Pereto la chiudiamo e andiamo oltre. Passiamo quindi, come vi avevo promesso, annunciato, e penso che possa essere se non proprio utile, perché tanto il caldo non passerà leggendo gli articoli di giornale che ne parlano, ma serve un po' a noi, un po' a tutti, per vedere cosa e come si tiene conto di questa vicenda, che ha senz'altro a che fare con le macro trasformazioni del nostro pianeta. Sono passati già 6, 7, 8 anni e più dall'inizio del movimento climatico, diciamo così, se con questo lo possiamo far risalire alle uscite pubbliche, ai momenti in cui il mainstream ha puntato i riflettori su Greta Thunberg e i Fridays for Future, e siamo, sembrerebbe, ancora a cara mamma. E insomma, le narrazioni, i giornali, i media che costruiscono l'opinione pubblica, la coscienza pubblica, l'immagine del mondo che noi abbiamo di certi fenomeni, compreso questi, sono sicuramente parte in causa, e a partire dal fatto che la parola clima non si trova sostanzialmente quasi mai, perlomeno non si trova nei titoli. Poi, scorrendo gli articoli, ci sono interviste, ci sono opinioni, ci sono pareri, quindi c'è anche chi ha un punto di vista anche avanzato ed elaborato, però il discorso pubblico si continua a far ruotare essenzialmente intorno all'idea dell'emergenza, della nottata che deve passare, dell'ondata di caldo che c'è e che non si può negare che c'è, non si può negare più neanche la sua eccessiva intensità, però si può comunque limitare il danno nella mente di chi legge, nella mente di chi deve rapportarsi al mondo che verrà, dicendo che è una cosa passeggera e che, se non è proprio più vero che c'è sempre stata, perché è sempre stato così, non è, e ormai l'hanno capito anche i sassi, però anche se prima era meglio, ora non è poi così male, perché comunque è destinato a spengersi e a passare. Quindi di clima non si parla mai, se in caso si parla di climatizzazione o di climatizzatori, e andiamo a guardare qualche titolo. Questo non prima di aver detto che tra coloro che stanno subendo la crisi climatica e i suoi effetti ci sono anche coloro, tra cui anche noi, insomma noi stessi di Radio Wombat, che continuiamo a portare avanti iniziative di lotta. Tra queste, particolare attenzione e solidarietà da portare ai picchetti operai nei distretti di Agliana, di Prato, di Seano, e quindi chi di voi fosse in ascolto e avesse la possibilità di farlo, vi voglio condividere, lo farò nella parte scritta, ma ora anche a voce, le località precise per andare a partecipare ai presidi, eventualmente passare, portare dell'acqua, portare un polase, portare un integratore di sali minerali, tutto ciò che vi viene in mente per fronteggiare la crisi climatica, che a chi sta sui piazzali a impedire a padroni e padroncini di attaccare picchetti operai, come purtroppo abbiamo visto, a portare via le merci per chiudere, riaprire, a girare furbescamente anche le più banali ormai regolamenti, ci vada e lo faccia. Quindi i picchetti sono attivi agli New GJ in via Gora del Pero 37-7, sono attivi alla famosa H di Seano in via Niccolò Copernico 9 a Carmignano di Prato, e anche alla fabbrica Grucce Nova Plast, sempre di H, in via di Confine in Settola ad Agliana a Pistoia. Queste sono le località, e vi metterò appunto le posizioni da Google Maps, per cui chi volesse ci prova e ci va, mi raccomando, portate quantomeno l'acqua. Parto con la carrellata di titoli, si parte dal 22, ora il caldo non è cominciato il 22, ma all'inizio di questa settimana che si sta chiudendo ha dato il segno dell'eccezionalità e della intensificarsi appunto dei danni e dei problemi, per cui prendo in analisi dal 22 in poi. La Repubblica, caldo eccezionale, i servizi del comune per dare sostegno ai più anziani. La Nazione, caldo record, allarme per i lavoratori, caldo, malori tra i lavoratori, aumentano gli accessi in ospedale e il peggio deve ancora arrivare. Operai e manovali nei pronto soccorso cittadini a causa di disidratazione e colpi di calore. L'ASL, siamo pronti, organici in linea con l'inverno, anziani, sorveglianza attiva potenziata. Da notare che si dice che i livelli degli organici sono in linea con l'inverno, che è un modo per dire che non stiamo mandando nessuno in ferie, ma è anche un modo per dire che, come d'inverno si deve fronteggiare l'influenza, ormai d'estate, da che era la più bella delle stagioni, perlomeno nei paesi del Mediterraneo, è anche quella più temuta e non si può far calare il numero di addetti. C'è da dire che poi il numero di addetti, ormai che si parli di della pubblica amministrazione, delle biblioteche, dei servizi sociali o della sanità, siamo sempre talmente risicati che se si cala un attimo si va sotto personale se non ci siamo già. Quindi, insomma, questo va anche sempre detto e ricordato. Tirreno, Pistoia, Montecatini, caldo record, codice rosso, anziani soli sotto controllo. Il giorno dopo e si avanza nella crisi e sono peggiori anche i titoli. Ondate di calore, stop al lavoro e cassa integrazione. Tornano le norme a favore di alcune categorie di dipendenti. Piano casa, arrivano il commissario e 1 miliardo di fondi dal PNRR. Corriere Fiorentino, un caldo africano e niente brezza. Firenze al 92esimo posto in Italia per il peggior clima. I dati di Corriere e il meteo.it nel 2025, 42 giorni con oltre 34 gradi. Sempre più notti tropicali sulla costa, colpa del mare che si riscalda. Il Corriere, caldo senza tregua fino ad agosto. La Toscana sotto la campana dell'afa, anche a luglio nessuna tregua. Corriere Fiorentino del 24, caldo 36 gradi per 6 giorni consecutivi, caldo senza tregua, triste record, RSA e pronto soccorso in allerta. Sopra i 36 gradi per 6 giorni consecutivi, mai successo. Ma i turisti non si fermano. D'altronde, in fin dei conti, perché si dovrebbero fermare? Se uno poi, alla fine dei conti, il viaggio, le ferie, le ha pagate, le ha fatte in questo periodo qui, diventa difficile anche fargliene una colpa. Al limite si potrebbe discutere del perché non si lavori per limitare i fenomeni di overtourism, ma ora sempre dare la colpa a chi non ce l'ha diventa anche un giochino che un po' ha stancato. Caldo record, l'alert dell'AMMA, mai così in 70 anni di controlli. Malori in aumento fra i turisti, nel weekend picco da 41 gradi, quindi qui si mette in evidenza i problemi per i turisti, mentre negli articoli precedenti si metteva l'accento sui problemi dei lavoratori. Passiamo alla Nazione, che sulla copertina la foto notizia è più che eloquente. Ci sono i lavoratori della tranvia che bevono e lavorano in canottiera sotto un sole che veramente fa paura e non c'è bisogno di dirlo. Le parole degli operai sotto il solleone, fra turni brevi e strategie per resistere, e il LAMMA avverte 10 giorni ancora così, poi a luglio la tregua. Chissà se sarà vero, con le previsioni del tempo abbiamo imparato a fidarci anche meno di quelle dei finanzieri, non perché siano macchiate dalla malafede, ma perché sono davvero difficili per l'instabilità, che è una delle caratteristiche della crisi climatica. Lavori bollenti, morsa d'afa, solleone e fatica. Qui si ricorre al solleone, che era quello che accompagnava nell'immaginario di quando eravamo bimbi la mietitura del grano, il solleone, quando dovrebbe essere solitamente tra la fine di luglio e agosto, e qui siamo a metà di giugno. La strategia degli uomini tram, qui più caldo che in Gambia, non salvi, noi salvi grazie ai turni brevi, quindi ringraziano già chi gli organizza il lavoro. Uffizi, climatizzatori in tilt, ingressi limitati fino al 28, ma le opere sono al sicuro. Repubblica di Firenze, gli Uffizi collassa all'aria condizionata, ingressi ridotti, lunghe file di turisti. Il Tirreno punta a 37 gradi, codice rosso per caldo fino a domani. Ecco, io ho fatto questa lunga carrellata per vedere e mettere in luce ancora una volta come sembra che tutti gli anni vada in scena lo stesso copione. Arriva il caldo record, non si sa né perché né per come, siamo in emergenza e bisogna che passi la nottata. Questa è un po' la ragione per la quale ho voluto leggere questi titoli, perché per sapere, insomma, o per vedere se anche a voi dà questa triste impressione. Sappiamo che i problemi generati da quest'onda di calore sono tanti, tanti, non c'è stato solo l'aria condizionata agli Uffizi, ci sono stati dei blackout anche localizzati, c'è stato dei problemi agli impianti di distribuzione dell'acqua all'Anconella. Insomma, buon caldo a tutti e tutte dalla stampa rassegnata e da Radio Wombat anche per questa settimana. Un grande ciao!
2: Ciao Pier Giovanni.
3: Ehi Maria Consuelo, che hai?
2: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
3: Ma va, io ci ho messo un attimo.
2: E come hai fatto?
3: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
2: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
3: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
2: L'indifferenza si vede.
4: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
2: Pensavi fosse differente.

L'amichetta tutta curve del capoccia Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento, se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, è lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar. Mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a KO.

Quella matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va? Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinè. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia, che botte, che baci, che cotte. Ragazzi, che notte quella notte.

0: Quindi come questi contesti virtuosi possono in qualche modo anche fungere da cura. Leonardo Montecchi, che assieme ad Annalisa Valeri ha scritto un libro che si chiama La silenziosa attesa, ricerche e pratiche su altre realtà e altri stati di coscienza, ha condotto questa conversazione aperta di cui oggi noi vi proponiamo alcuni brani.
1: Hai mai provato l'orrore?

0: Io sono Leonardo Montecchi, grazie per l'invito a partecipare a questo approfondimento, discussione che facciamo assieme. Mi occupo di prevenzione e di gruppi. Nella scuola che si chiama Scuola Corsi Bleger di Rimini, è formata soprattutto da facciamo formazione, però abbiamo un riferimento soprattutto nei gruppi, quindi facciamo formazione di gruppo e quindi ci occupiamo anche della prevenzione da questo punto di vista. In particolare pensiamo anche che è quello che ci sta un po' generalmente succedendo, tenendo incontro a quello che stavi dicendo qui, diciamo un lungo periodo in cui i vincoli delle comunità e dei rapporti con la natura si sono, non così casualmente, sono stati spezzati, frantumati e è emerso un individuo solo, isolato, come se fosse completamente privo di vincoli, no? Questo individuo di cui, fra l'altro, diciamo, la tendenza attuale è quella di aumentare ancora di più su questo individuo le prestazioni, tant'è che ultimamente si parla molto che questa è diventata una società della prestazione, per cui bisogna sempre essere assolutamente al top, come si dice, con le prestazioni, e tutto questo però produce una alienazione, per usare una vecchia parola, che sia sul versante del lavoro, diciamo la vecchia alienazione di cui parlava Marx, ma è anche l'alienazione mentale, e nel senso che tendenzialmente si vive molto alienati, isolati, separati, privi apparentemente del vincolo con gli altri, no? Se il vincolo con gli altri, ma non solo gli altri, con la natura, con gli animali, no? Con le piante, fosse completamente troncato, no? Fosse completamente troncato. E su questo, diciamo, la nostra, uso questo termine, la nostra riflessione, perché siamo un gruppo di ricercatori che facciamo ricerche e azioni, no? Quindi le ricerche non sono solo ricerche, diciamo, in laboratori isolati che possono portare a delle produzioni così un po' astratte, no? Per l'Accademia. Facciamo attività, ricerche e azioni che producono cambiamenti dove andiamo a fare queste ricerche, cambiamenti nei luoghi dove le ricerche vengono fatte, ma anche cambiamenti su noi stessi, perché apprendiamo, diciamo, facendo questo tipo di attività e ricerca. La cosa interessante è che non siamo solo un gruppo di Rimini, e questo Bleger cui è intitolata la scuola, era uno psicanalista argentino. E questo psicanalista argentino faceva parte di un movimento in Argentina che si occupava di salute mentale, di interventi nella società e così via. Si era collegato con un altro importante psichiatra e psicanalista che si chiamava Enrico Piccioni Bierzo, no? Morti entrambi. E quello che ci ha portato questo pensiero in Italia si chiamava Armando Baulio, che è venuto qui in Italia, dice anche il dottor Berardinis e anche Annise Marchetti, la dottoressa Marchetti. Noi siamo allievi di questo Baulio, che peraltro è abitato qui a Firenze, no? Mi piace molto anche ricordarlo per questo. Ah, io venivo a fare l'analisi a Firenze, quindi mi ricorda anche anche questo passaggio. Bene, vi dico tutto questo perché questo pensiero, che poi cercherò così di presentarvi, ha questo collegamento un po' più vasto, tanto che ci sono scuole e gruppi di ricercatori in Europa, in Italia, in Spagna molto, qualche cosa in Svizzera, qualche nucleo in Francia, in Messico, in Uruguay, in Brasile qualcosa, in Argentina e in Cile. Cito questo perché questi ricercatori si vedono periodicamente per discutere sulle ricerche che stanno facendo, le attività che stanno facendo. E adesso siamo impegnati nell'organizzazione della quinta assemblea di questo movimento che si terrà a Rimini in ottobre. Quindi il tema di questa assemblea è il vincolo come soggetto nella contemporaneità. Quindi venendo qui con voi, parlando di queste cose, è un modo per riflettere e pensare anche intorno a questa tematica. E che cosa, mi voglio riferire? Al fatto che, per esempio, prima si parlava di comunità. Allora, c'è questo vecchio sociologo tedesco, che si chiamava Tönnies. Questo Tönnies ha studiato la comunità, che lui definiva come quel luogo dove circolano gli affetti e i sentimenti. No? E la comunità, adesso faccio così, sfoggio un tedesco che non so, però mi piace un po' fare narcisista, la chiama Gemeinschaft, la comunità, intesa in questo modo, come lui intende, circolazione di affetti e di sentimenti, e sarebbe quel luogo, quello spazio, ma quel vissuto anche, in cui le persone tanto si conoscono e se muore qualcuno vanno a casa, parlano di questo, sentono quella morte non certo direttamente come una morte propria, ma come una morte della comunità. Quando nasce qualcuno lo sentono, lo percepiscono come una nascita di una nuova persona nella comunità, matrimoni per parlare diciamo di questo, no? Ecco, questa dimensione comunitaria che vedo un po' è più giovane di me, ma quelli della mia età forse hanno un po' un riferimento di vita di paese. Io per esempio sono vissuto in un paese dove questa vita di comunità l'ho percepita direttamente, era un paese di minatori, quindi figuratevi, l'aspetto comunitario era molto forte. Bene, questo Tönnies dice: da questa situazione comunitaria siamo passati a una distruzione dei vincoli comunitari, per cui si è passati a questa dimensione che lui chiama sociale, alla società, termine tedesco Gesellschaft. E allora il passaggio dalla comunità alla società, vedete, la si può pensare come la diffusione dell'economia capitalista, il cambiamento dall'agricoltura all'industria, no? Tutta questa dimensione che possiamo pensare di vari modi. Quello che però succede in questo passaggio è la rottura del vincolo comunitario, per cui perdendo il vincolo comunitario abbiamo quella che si chiama dimensione sociale, per cui ci sono i grandi palazzoni, gli appartamenti in cui uno non sa chi abita di sopra, uno muore e dice ma è morto tizio, ma non sappiamo chi è, dove va, a che famiglia appartiene, non si sa niente, no, di tutto questo. La vita sociale, per questo filosofo sociologo che cito perché a me ha colpito per diciamo, l'evidenza, no? del suo pensiero, è la vita della società si riduce a incontrare le persone sul mercato, compro, vendo, diciamo il rapporto sociale, quel senso di non più circolazione di affetti e sentimenti, ma è circolazione di spesa, denaro, scambio di merci. Questo è l'aspetto più tipico della società. Abbiamo fatto anche delle ricerche in merito, per esempio, per vedere addirittura se ci fosse una corrispondenza fra gli spazi vitali dove le persone vivono e questo aspetto della comunità società. E per esempio ho fatto una bella ricerca in un paese che si chiama Amandola, che si trova nelle Marche, credo sia in provincia di Ascoli Piceno, ed è uno di quei paesi che sta su monte, circondato ancora dalle mura. E allora c'è Amandola che è circondato ancora dalle mura. Abbiamo fatto una ricerca per vedere i giovani, dove si vedevano, eccetera, e c'è tutto un modo classico: c'è la piazza centrale, dove sfociano tutte le vie, e c'è la chiesa, tutti diciamo vari modi che servono per incontrarsi in un luogo centrale, no? Quello è una struttura ancora comunitaria, c'è il bar dei giovani, il bar dei vecchi, no? Tutte queste cose qui. Noi di dentro, quelli di fuori, questa era ancora la comunità. Poi abbiamo fatto una ricerca sempre collegata con questo paese, però si chiama, non mi ricordo adesso il nome, fate conto come Amandola Bassa o Amandola Scalo, non so, un raggruppamento di case in fondo, quindi sulla pianura vicino al fiume, che si è sviluppato in modo caotico nel Novecento soprattutto. I vecchi abitanti sono in grande parte andati a abitare giù perché è più comodo abitare per gli spostamenti, le macchine e così via. Però lì non c'è un centro. La vita di quelle persone che abitano
1: passaggio.
0: È un luogo un po' di passaggio, uno ci può abitare, dormire, poi lavorare da un'altra parte, no? Quello è la struttura tipica della società. Vi tralascio perché la cosa è andata avanti. Noi adesso vivremo in quello che si chiama spazio postmoderno, no? Credo avete sentito parlare di questo termine. Gli spazi postmoderni non sono più neanche come quegli spazi lì, sono tipo i centri commerciali. Centri commerciali, non so, i grandi aeroporti, no? Quegli spazi lì che quel sociologo francese che si chiama Marc Auger chiama i non luoghi. No? I non luoghi sono questi spazi così, come possiamo dire, non particolarmente caratterizzati. Voi potete trovare lo stesso spazio. Il centro commerciale lo trovate qui a Firenze, come lo trovate a Siracusa, non cambia molto, lo potete trovare con le stesse caratteristiche a Buenos Aires o a Mosca. Non luogo significa questo, è un luogo che non è caratterizzato da niente, se non dal fatto che si compra, si vende. E diciamo la mentalità di quegli spazi è particolare, no? Tornando al discorso che non favorisce, come qui siamo noi, no? Tutte a parlare, non favorisce l'incontro, lo scambio, la circolazione di affetti e sentimenti meno che mai, solo la circolazione, lo scambio monetario di individui completamente parcellizzati, come si dice, no? Ridotti quasi a, non, neanche addirittura di individui, no? Sembrano tracce così di particelle elementari. C'è uno scrittore che a me piace molto, è un po' reazionario, però è reazionario, però è molto intelligente e colpisce molto. E si chiama Houellebecq, conoscete il francese, quello le particelle elementari, e lui analizza proprio questa decomposizione dell'essere umano nella società occidentale contemporanea, fa vedere come ci sia questa rottura dei vincoli e questa esclusione di

Bene, questa, come possiamo chiamare, è una sorta di più o meno diagnosi un po' pessimista. Però che cosa si può fare? Abbiamo una tendenza che è quella, a mio modo di vedere, pericolosa, che è quella di pensare che si possa ricostruire la comunità perduta come idea originaria, no? La comunità della terra e del sangue. Questo è un messaggio un pochino su cui bisogna stare attenti, perché è il messaggio su cui è nato il nazismo. Il nazismo in Germania era, negli anni 30, 20 e 30, era un modo di contrastare questo cambiamento, questa distruzione dei legami della comunità, per ritornare, dicevano loro, la terra e il sangue, e espellere quelli che non facevano, tipo gli ebrei, che non hanno, dice, questi non hanno terra, cosa ci stanno a fare qui, distruggono la nostra comunità, no? È un'idea pericolosa, così come un po' ci sono stati anche tentativi in Italia, no? Adesso sembra un po' calando, però l'idea della vecchia comunità, di riprendere il folklore tradizionale, le cose passate, eccetera, però con gli occhi rivolti verso il passato, no? Come riprendere qualche cosa, fare rivivere qualche cosa che non c'è più. Questa è una tendenza che c'è. L'altra tendenza è quella di dire, vabbè, accettiamo questo mondo del neoliberismo, dell'ideologia neoliberista, cerchiamo di adattarci a questo modo di vivere. Ci sarebbe un'altra ipotesi, che è quella di costruire non una comunità passata, di non rivolgere gli occhi verso il passato, ma rivolgere gli occhi verso il futuro. Cioè pensare a quella, c'è questo filosofo che si chiama Giorgio Agamben, che parla della comunità che viene. Allora, che cos'è la comunità che viene? Non è una comunità esistente, è una comunità che bisogna costruire. È la comunità dove circolano gli affetti, i sentimenti, di nuovo, citavi, il mangiare insieme, la convivialità, produrre spazi, dimensioni, luoghi di incontro di questo tipo. Non con gli occhi rivolti al passato, ma con l'idea operativa di costruire questa realtà che esisterà se riusciamo a costruire. Non è che viene da sola, non viene da sola. Da quello che mi pare capire, questo potrebbe essere uno di questi luoghi dove si cerca di costruire la comunità che viene, mettendo insieme tante cose, tanti aspetti. E ce ne sono parecchi di questi luoghi. Alcuni sono anche molto, possiamo dire, spontanei. A me viene sempre in mente, non so, il reparto maternità di un ospedale. In questo reparto c'è, non so, in una camera c'è Francesca di Firenze, nata a Firenze, e c'è Rosanna che viene dall'Argentina, o Abdul che

esempio nelle scuole o negli asili, no? Quando c'è, facciamo il compleanno di Pippo, Pippo fa compleanno a casa, invita l'amichetto, l'altro, fra gli amichetti c'è l'amichetto che viene dal Mali, quell'altro che viene dal Nord Italia, quello di Firenze, si mette insieme e si produce una nuova comunità che non c'è ancora. Si scambiano, si producono nuovi vincoli. Allora, tutto questo che diciamo non è molto coltivato, in realtà è un modo spontaneo, fondamentale, di produrre salute mentale e di produrre la comunità che lì è. Noi lavoriamo un po' su queste cose qui, cercando dove è possibile di discutere insieme e di, come dire, provare a vedere se si può prendere coscienza che questo fenomeno sta arrivando e si possono collegare delle diversi momenti che sono di solito separati, no? Che uno li vede separati, e, però dice, ah, qui proviamo a mettere questo, proviamo a mettere quello, colleghiamo col pennarello e viene fuori una figura. Proviamo a mettere insieme un puzzle in cui queste figure differenti si collegano fra di loro, ecco che può emergere l'idea, la sensazione, lo scopo dello stare insieme, che è questa comunità che viene, che dipende da noi se la vogliamo fare o no, se la vogliamo coltivare o no, o lasciare morire, perché non cresce da solo. C'è tutto un meccanismo contrario alla prestazione, tutte queste diciamo attività che vanno contro, per cui una dimensione di costruzione nuova, ma anche di resistenza, c'è, perché questi spazi dove si comincia a prendere consapevolezza di questa realtà sono anche zone liberate, no? All'interno cui si può cominciare a costruire qualcosa e collegare diversi spazi, diversi mondi che cercano la stessa cosa.

0: felicità.
1: Grazie mille sia Amanda e Leonardo, degli spunti di riflessione che penso dentro di noi suscitino tante tante riflessioni, domande. E la prima di tutto vorrei lasciare lo spazio anche a Vanessa e Daniele, perché proprio in termini di comunità che nascono e che possono essere questo nuovo spazio di comunità del futuro in cui si fa una resistenza attiva di, come scelta di vita, penso ci possono dare una testimonianza vera, vissuta. Quindi vi lascerei la parola.
2: Ciao a tutte e a tutti. E penso che conosciate tutti un po' Mondeggio, ma non è fatto dei senza padroni. E beh, questa è proprio, diciamo, è stata da 13 anni, lo è ancora, in un'altra forma adesso, proprio un esperimento, un'esperienza incredibile che praticamente è partita 10 anni fa con l'obiettivo, la rivendicazione soprattutto di liberare dall'abbandono le terre abbandonate sopra i vari paesi dell'Antella, Bagnarripoli e Grassina, un tema da liberarle dall'abbandono, terre che erano di proprietà, che sono ancora di proprietà delle istituzioni della città metropolitana, ex provincia, e diciamo che proprio l'incontro di diverse persone tra loro, grazie all'aiuto appunto di Gemmino Clandestino, di cui Mondeggio fa parte, sia locale che nazionale, sia ai tempi, e alla facoltà collettiva agraria, grazie a, diciamo, anche alle persone del territorio, spontaneamente attraverso continue assemblee quindicinali, mensili, in cui anche si è creato proprio una carta scritta parola per parola dalle persone, un'assemblea tipo questa, ma molto più numerose, questa carta dei principi che ci ha accompagnato e ci accompagna tuttora nella nostra, diciamo, comunità aperta, circolare, dove la cosa che è venuta più spontanea è stata quella di dire: cioè c'è un territorio abbandonato, un olive e vigne, si fa una raccolta collettiva come pratica, e siamo partiti da niente così a fare una raccolta collettiva delle olive, e da lì, cioè, è venuto sempre in automatico, spontaneo, di mangiare insieme. Noi abbiamo lanciato i famosi pranzi condivisi. Ognuno portava qualcosa, il Teatro Valle, e lì si mangiava tutto di più, sono gustate le cose più buone, più diverse tra loro, come le persone che partecipavano e che erano protagonisti della rivendicazione, no? Che era legata alla terra, però ed è tuttora, ripeto, delle trasformazioni grosse, cioè non è stata solo agricoltura, è stato anche socialità allo stato puro, condivisione di sapere, perché a tavola si mangia, ma ci si condivide le esperienze, ci si racconta il vissuto. Si è litigato nelle cene, nei pranzi, si è attraversato diversi modi di stare appunto insieme. Ed è tuttora, quando si fanno le scuole contadine, quando si fanno gli eventi, vengono centinaia di persone che ricercano proprio la naturalità, non solo della campagna in sé per sé, ma proprio la convivialità. Quindi, cioè, venire a Mondeggi a prendersi cura di una particella di olivi, o prendersi cura di un filare di vigna, o fare anche Valdoria, fare delle iniziative, oppure fare anche assemblee, diciamo, più o meno politiche, si vede le persone ne hanno necessità, hanno bisogno, non delle assemblee, perché altro che altro delle assemblee, sono sempre una fatica, che si sa tutti. E quindi c'è questa energia, no? Che la gente vuole rilasciare, c'è questa energia, diciamo, che questa comunità ha sempre un po' esplorato e sprigionato, ovviamente con tutti i suoi limiti, perché i limiti ci sono ovunque e questo è un primo approccio che vi metto sul piatto. Poi Daniele sarà un pochino più esplicativo.
0: Aggiungo una cosa, però grazie a raccontare diciamo, il nocciolo delle esperienze con Deggi. Quello che mi sento di aggiungere, più che altro anche alla luce di quello che è stato detto, anche, cioè sì, Mondeggi alla fine è stato un percorso lungo, anche faticoso, di costruzione di quel vincolo di comunità basato sulla socialità, intorno all'agricoltura, intorno a quest'idea di riappropriarsi di questo spazio, quindi opponendosi alla vendita, ma soprattutto ricostruendo il vincolo di comunità intorno all'agricoltura. Non si cerca solo di spezzare il vincolo del mercato, perché l'agricoltura ha questa caratteristica, ti restituisce autonomia, ti dà la capacità di appropriarti di quello che mangi. Per appropriarti di quello che mangi lo devi saper fare, perché non basta la natura, ci deve essere l'accesso alla natura, e l'accesso alla terra è stato quello che ci ha mossi tutti insieme, ci ha fatto cercare questo posto. L'accesso alla terra non è una cosa da dare per scontata, assolutamente, è uno degli obiettivi del Gemellino Clandestino, cioè, che si è dato una campagna nel 2010, perché si è capito che le terre pubbliche venivano svendute dopo aver svenduto tutti i beni pubblici. Quindi Mondeggi è forse un'occasione super fortunata, quindi quelle pochissime volte capitano, in cui abbiamo avuto la fortuna di far convergere tante energie, tante capacità intorno a un progetto super ambizioso che alla fine ci ha portato fin qui, sono 11 anni di occupazione, alla fine stiamo anche riuscendo ad arrivare a degli accordi che non sono affatto scontati con la città metropolitana. Infatti come ci stanno mettendo alla prova tanto una unità che sicuramente non vuole vendere l'anima a quello, perché questo è il rischio, a quello che è un processo anche di regolarizzazione di una situazione completamente informale, in cui l'informalità è stata la forza di Mondeggi finora. Riuscire a lavorare col terzo settore, facendo comunità anche con le associazioni, le operative che lavorano col sociale, in una comunità come Mondeggi, è una sfida enorme che è stata accolta. Bisogna vedere di giocarsi bene questa sfida, perché oltre a rischiosa porta con sé un potenziale enorme, e chissà, magari diventerà un'esperienza che ci stupirà a tutti, con speranza di tanti, in cui si condivide cultura libera con la scuola contadina, con lo scambio di competenze, di conoscenze, di abilità nel fare le cose che ti portano a riuscire a produrre il tuo cibo, a farlo insieme, riuscire a discutere, mettersi in assemblea e decidere insieme. Per cui non bisogna mai sottovalutare questo aspetto, per quanto male lo si possa fare, perché assolutamente quando ci si mette in un processo partecipativo a discutere e a decidere, sicuramente si può sempre far di meglio, però comunque ci stiamo esercitando a farlo, ci stiamo cercando, si spera sempre, di migliorarsi, e questo è quello che ci stanno veramente togliendo culturalmente, cioè la capacità di riuscire a discutere, decidere insieme. Non lo do per scontato, secondo me, io da quando partecipo a Mondeggi, forse a me sembra se Mondeggi fosse spazzato via e Mondeggi fosse venduto al primo speculatore di turno, tutta quella capacità comunque sarebbe stata creata in tantissime persone, per me sarebbe un risultato enorme, in quella capacità poi viene investita in altri progetti, in altre assemblee ancora. E poi c'è una cosa, spezzare il vincolo del mercato assolutamente, ma anche costruire senso, secondo me anche questa è una cosa centrale. Gran parte del ritorno alla terra in Europa, che non dico io, si tratta di ricerche che sono state fatte a livello europeo, allora non c'è più quella trasmissione all'interno della famiglia, nella società contadina in cui il genitore insegna al suo figlio, nella famiglia si continua a imparare. Quel processo è stato spezzato con la società industriale, con la società di oggi ancora di più, società postmoderna, aiuto. Però, ecco, questa comunità sta anche riuscendo a, in qualche modo, portare avanti quei processi lì, con la scuola contadina, con la comunità che condivide cultura libera, cultura che deve averci creato per imparare qualcosa, per fare un corso di formazione, paghi, non permette. Fare agricoltura ormai, anche le normative, perché anche da quello il partito genero clandestino, le normative ti legano le mani sempre di più, per riuscire a fare agricoltura in un posto di mondeggi, per tantissime persone, ha voluto dire riuscire a fare agricoltura liberamente e imparando. E nemmeno questo io l'ho scontato. Perché... E poi la convivialità. Sì. Questo ridare senso a tante persone poi ha incrociato anche dei percorsi di vita che poi hanno avuto a che fare anche con un disagio psichico. Quindi, certo, all'interno dei mondeggi non ci sono stati sempre o comunque operativi dei professionisti che sanno lavorare con questo, però la comunità, io ho visto comunque dei cambiamenti grossi all'interno delle persone. Persone soffrivano, persone cercavano di ridare senso alla propria vita. E oggigiorno si sono spezzati quei legami. In Europa gran parte dei nuovi contadini, come sono stati definiti, vengono da persone che abbandonano il vecchio lavoro perché non ha più senso e sono tornati alla terra. Mondeggi probabilmente è riuscito a convogliare questa energia qui e a creare convivialità e secondo me la cosa è riuscita a fare meglio di tutte. Poi, con tutti i difetti che possono avere tutte le esperienze, comunque Mondeggi mi sembra che sia soprattutto questo.
3: E ci droghiamo perché lo fanno pure gli animali, con loro sì che ci siamo cugini, mica i francesi. Si droga il gatto per la sua erba, lui va proprio matto, si droga pare pure l'elefante, lo scimpanzé.

0: sì un poco su, ti droghi pure tu.
1: Forse non tutti sanno che durante gli sforzi fisici intensi e prolungati il cervello rilascia endorfine, neurotrasmettitori con proprietà simili a quelle della morfina. Il benessere che ne deriva è uno dei fattori che spinge molte persone ad allenamenti frequenti ed estenuanti.

0: pensi un poco su, ti droghi pure tu.
1: Amanda, e come ti chiami?
2: Lorenzo.
1: Quasi.
3: Io ti volevo tornare un attimo a fare una domanda, sarò breve, e giusto per riaprire un attimo quello che era stato detto a proposito dei vincoli. Allora, i nostri mondi hanno un rapporto con i vincoli un po' ambivalente, nel senso che ci sono i vecchi vincoli da cui ci vogliamo sradicare, dei vincoli tipo quello dei non luoghi, il vincolo del mercanteggiare che noi vogliamo riscrivere, perché nei nostri mercati, pur avendo noi utilizzando noi come espediente la vendita, non è quella la relazione che c'è con i coproduttori e gas a espressione. E poi ci sono i nuovi vincoli che noi vogliamo costruire tra noi e che pensiamo che siano la nuova comunità, che però di fatto, se poi noi li andiamo poi a guardare bene, a volte sono il recupero di vecchi vincoli, che sono quelli che appunto magari come nostalgici sappiamo benissimo che non possiamo riapplicare in un mondo che li ha già bruciati, no? Allora, io volevo chiedere, rispetto alla riflessione sui vincoli che voi state portando avanti, qual è la forma di vincolo che voi ritenete sostenibile e in qualche modo sì, riproduttivo? Ecco.
2: Allora, a tema della salute mentale, noi come gestire la salute mentale di una comunità? C'è due parti di diversa comunità, ma soprattutto di una comunità abitativa, nella parte di senso. Ragioni disparate attira persone che a volte manifestano disagio psicosociale di diversa natura, legato all'uso di sostanze e cose del genere. Ecco, su un piano pratico, come gestisci situazioni di questo tipo non avendo strumenti, no? Cioè, quindi spesso ci siamo trovati in delle situazioni molto complesse e io stesso mi sono trovato in delle situazioni complesse per la mia salute mentale in cui non ero in grado di stare nella comunità. Cioè, in una comunità di un certo tipo, solo in puzzo della montagna, per dire, no? Ci sono rischi seri, suicidari o di profondi disagi, una persona non riesce. E anche la comunità, come la famiglia del resto, non sempre è in grado di affrontare, no? Quindi, come si fa in questi casi? Perché la risposta naturale, cioè la risposta istintiva in alcuni casi è un allontanamento e credo non sia giusto, come non è giusto però ammalarsi tutti, no? E quindi come si fa? Ecco, questa è un po' cosa si fa, chi ci dare qual è il compromesso che si fa con i servizi di salute mentale, come si fa a non mandare la gente al macello, a stare in una relazione funzionale di supporto reciproco.
4: Allora, cerco un po' di entrare dentro la riflessione, no? Perché sono situazioni su cui credo che l'elemento centrale sia porre il problema e poi vedere e come questo problema si può affrontare e risolvere. Già porsi il problema, secondo me, e avere chiari gli elementi del problema significa essere già abbastanza avanti, abbastanza in là. Allora, il primo punto, questo è il vincolo, no? Che lo vedo anche abbastanza collegato, nel senso che dalle ricerche che stiamo facendo, il vincolo non è pensato solo in una forma e può avere, diciamo, può oscillare fra due poli, no? Uno è un vincolo di cattura. Allora, il vincolo di cattura sarebbe quando uno si trova in una situazione, catturato in una situazione, e da questa situazione non riesce a uscire, no? Si ripete in continuazione quella situazione, quel vincolo, quel contatto, quel sintomo. Questo sarebbe più un vincolo di cattura. Però il vincolo c'ha anche una parte generativa, Allora, sarebbe molto importante vedere se riusciamo a passare dal vincolo di cattura al vincolo generativo. Cos'è il vincolo generativo? È qualcosa che produce delle novità. Il vincolo di cattura ripete, no? Ripete in continuazione. È in qualche modo quello che cerchiamo un po' di vedere in questo periodo, e perché, no? In questo vincolo di cattura uno cade in questo vincolo di cattura, e cosa lo mantiene lì dentro, perché non è solo chi cattura, ma a volte anche chi è catturato che vuole rimanere lì dentro, e vuole rimanere lì dentro perché in queste situazioni che si ripetono costantemente può darsi che ci sia anche come una specie, diciamo così, di godimento, no? Un po' masochista. Per cui, diciamo, invece il vincolo generativo è qualcosa che produce piacere, non godimento. C'è una differenza tra godimento e piacere importante. Il piacere presuppone il coinvolgimento dell'altro o di altri, no? Quando si parlava prima di convivialità. La convivialità è un elemento di piacere, c'è un elemento generativo nella convivialità. Alcuni elementi si ripetono, ma altri no. Si creano schemi completamente nuovi, uno che dice una cosa, uno che dice un'altra. Si produce, diciamo, si genera, no? Si genera. Allora, la differenza su cui stiamo ricercando, sono cose che sto dicendo qui, però ci possono essere queste differenze, no? Il vincolo è quello, però oscilla in un modo o nell'altro, e si può cercare di non finire in un vincolo di cattura, ma di passare, e se uno è finito in un vincolo di cattura, cercare quelli che noi chiamiamo i varchi, le fessure in queste ripetizioni che ti possono fare passare dal vincolo di cattura al vincolo generativo. Questo succede anche, per esempio, in una situazione come tu raccontavi, Lorenzo, un'età, persone che vivono all'interno di quella comunità e dove in qualche modo, per un qualche motivo, emerge una persona che sta male psichicamente. Ha una sofferenza psicologica, può esistere, non è che siamo, a proposito dell'antipsichiatria, diciamo ci sono due grandissime correnti dell'antipsichiatria. Una è l'antipsichiatria che viene nordamericana, Schatz, scusate Lange, Cooper. Questi sono antipsichiatri anglosassoni, Lange e Cooper. Cooper era sudafricano, Lange era inglese, Schatz invece è nordamericano. Loro, diciamo, globalmente hanno un'impostazione attraverso cui dicono la malattia mentale non esiste, è una produzione della società. La psichiatria è parte di questa malattia mentale, è diciamo, quello che, secondo questo sistema di pensiero, è complesso, e io lo sto semplificando molto, a rischio banalità, a rischio banalità, non lo voglio banalizzare, cerco di semplificarlo per capirci. Dicono praticamente che anche le diagnosi della psichiatria, eccetera, fanno parte del problema. Un famoso ricercatore che si chiama Rosenan fece una ricerca ancora nel 1969, formò 19 suoi studenti e li mandò negli ospedali psichiatrici della California e degli Stati Uniti, dicendo andate al pronto soccorso e simulate dei sintomi di malattia mentale. Simulate dei sintomi di malattia mentale. Questi sono andati tutti 19 ricoverati con diagnosi quasi tutti di schizofrenia. E dopodiché, quando sono stati lì dentro, alla fine questi sono stati 19, 20, 20 giorni, 30 giorni al massimo, non moltissimo. Loro ho fatto tutto degli scritti, no, su questa ricerca, e dicevano, i medici continuavano con questo discorso, gli ammalati dentro dicevano, ma tu non sei malato, cosa stai? Li hanno capito immediatamente, no? Com'è la situazione. Bene, sono stati per un certo periodo sono stati, forse ti ricordi, qualcuno volò sul mio corpo,
5: esatto.
4: No? Sono stati dimessi, però non sono stati dimessi dicendo non avevano niente. Dimessi migliorati. Allora io posso assicurare Lucia, se io vado al pronto soccorso, dico aiuto, ho un dolore fortissimo, ho vomitato sangue e faccio una simulazione di questo genere, mi fanno delle analisi e poi dicono guarda, c'è nulla, lei non ce l'ha luce. Non è che dicono dimesso migliorato, dicono luce non c'è. Invece lì non hanno detto la schizofrenia non c'è, no? Per cui questo, diciamo, è uno degli esperimenti che è stato fatto per dire attenzione, la malattia mentale forse, ecco. Questa corrente che vi dicevo nordamericana dice questo. Noi italiani che veniamo dall'esperienza Basaglia aveva questo modo di pensare. Basaglia, lui e Franca Ungaro, che era la moglie che si è un po' poco considerata, ma è fondamentale nel pensiero di Basaglia, è lei che traduceva i testi. Bene, lui diceva, è vero che succede questo, come dicono loro, però non scordatevi mai la sofferenza, perché c'è il rischio, quando uno dice la malattia mentale non c'è, è un'invenzione, è di pensare che uno, che la sofferenza della persona non ci sia, questo non va bene. Diciamo, chi deve curare, no? Prendersi in carico la persona che sta male, deve sapere che sta male, che non è tutto finto. Lui diceva così e io sono totalmente d'accordo in questo. Quindi, tornando noi alla tua domanda, il primo aspetto di una comunità è quella di non impaurirsi, di vedere, di tenere in considerazione la sofferenza della persona, e spesso questo avviene anche se c'è una possibilità, diciamo, di autoapprendimento, no? Un conto è, per esempio, tu citavi sostanze, eccetera. Allora, se uno conosce un pochino il fatto che alcune sostanze possono produrre una psicosi, è un po' meno spaventato di uno che dice oh, cosa sta succedendo qui. Allora, quindi un po' di conoscenza e formazione sono importanti, così come sono importanti anche all'interno delle situazioni dove ci sono persone che hanno avuto sofferenze mentali e che magari sotto stress tendono, come chi ha, che ne so, una colite, se va sotto stress e c'è una tensione, è probabile che gli venga la colite. Chi ha avuto un problema che magari sente le voci, è probabile che se va sotto stress sente un po' di voci. Allora, se uno lo sa che funziona così, sia lui lo sa, dice vabbè, sono le voci, perché sto andando sotto stress, magari mi danno buoni consigli, perché non è che sempre cattivi consigli. Invece diverso è se le voci sono cattive, se dicono buttati dalla finestra, fai quella cosa lì o quell'altra. Allora in quel caso se si percepisce la sofferenza in modo forte, bisogna cercare anche di rivolgersi a qualcuno che sia un po' competente. È vero, come dice Lorenzo, che a volte purtroppo nella psichiatria questa sensibilità non c'è, per cui c'è anche il rischio di un vincolo di cattura, che la persona, perché tutti si spaventano, venga presa, gli fanno un DSO e lo mettono nel campo sicuro. Allora, che fare dopo? Provare anche lì, in quella situazione estrema, a trasformare quel vincolo di cattura in un vincolo generativo e cominciare a incontrarlo, parlare con chi gli ha fatto questo trattamento, parlare con gli altri. Per esempio, attualmente in Finlandia, questo Seikula ha un metodo per cui se chiamano, non so, da un appartamento di un passeggiato, perché c'è una persona che ha una crisi psicotica, e gli operatori del servizio di salute mentale vanno a casa, parlano con questa persona, parlano con i familiari, parlano col vicino di sopra, cercano di vedere che cosa sta succedendo. Diciamo così che, e questo l'ho visto anche personalmente, su 10 casi di crisi acute, usando questo metodo, sicuramente 8-9 si calmano solo facendo un'operazione di questo genere, di chiarimento, di presa di considerazione, perché la persona vede che arriva qualcuno da fuori, no? In altri casi no, bisogna cercare di affrontare la situazione con i metodi che ci sono a disposizione, però tenendo sempre in mente che la cattura si può trasformare in qualcosa di generativo, perché poi la persona, io sto seguendo uno che purtroppo è andata in quel modo lì, lo sono andato dentro a Diano Sicura, l'ho seguito, lo sto seguendo adesso, e lui sta dicendo, sì, effettivamente, quando sono stato in quella situazione lì, non ero totalmente me stesso, ho rischiato di buttarmi dalla finestra perché mi ha preso un'angoscia terribile e quindi forse quel tipo di intervento che mi ha bloccato è venuto al momento opportuno, però lo sta pensando adesso, quando è arrivato, che sono arrivati i vicini, non è stato tanto contento, però è stato catturato. Però quel vincolo di cattura si può trasformare, se si lavora bene, in un vincolo generativo che cerca di modificare la situazione e di cercare di capire perché sono successe le cose. Insomma, credo che sia importante comunque costruire una rete con persone di cui ci si può fidare, è assolutamente

0: se posso, facendo un ponte con quello che poi è la storia della deistituzionalizzazione dei manicomi, insomma, e la costruzione di quella che doveva essere una cura, un welfare, una psichiatria di comunità. E vedo, no, questo poi le autogestioni che poi si scontrano con le istituzioni, entrano in un percorso di vincolo istituzionale, ricerca di finanziamenti, diventare un qualcosa che si interfaccia direttamente a completare dal basso quella che dovrebbe essere la gestione dei servizi istituzionali. E è quello che è un po' avvenuto nella storia poi della chiusura dei manicomi e con la creazione di quelle che erano le associazioni dei pazienti, le comunità d'accoglienza, le comunità abitative, i gruppi appartamento, e che poi sono diventati sempre di più, no, gli infermieri, gli operatori che non erano più a lavorare senza albi nei vari manicomi, sono stati poi quelli che hanno costruito le prime cooperative che il film si può fare, no? Se qualcuno l'ha visto, ora per citare qualcosa che poi magari è conosciuto anche all'esterno. E da lì poi hanno creato quelli che erano dei posti, perché chiusi i manicomi non è che le persone avevano una casa dove andare, erano abili al lavoro, alla socialità, autonomi e tutto quanto. Dopo una vita istituzionalizzati, passivizzati in queste gabbie, torture di vita, non erano in grado di farle, quindi si sono create quelle che erano le comunità d'accoglienza, i gruppi d'appartamento, i centri di salute mentale, i circoli, i gruppi d'associazioni, come sono questi, che però appunto sono arrivati, facendo tutta una serie di salti per non annoiare l'ascolto, a un'involuzione, cioè siamo arrivati a oggi dove il terzo settore legato alla salute mentale, ma anche alla salute futura, sociale, è fortemente in crisi perché ha perso completamente la sua autonomia e la sua capacità di interagire autonomamente, creando, generando condivisione, sapere, nuove modalità di prendersi cura e di curarsi, ma è diventato il surrogato dell'istituzione, cioè tutto quello che il servizio non riesce a fare lo esternalizza, e lo esternalizza anche senza fondi, cioè i fondi pubblici se li devono cercare, quindi il PNRR è diventato il toccasana di tutti i settori del terziario perché non c'erano più finanziamenti, cioè i servizi non vengono finanziati dai servizi stessi, ma ti dicono: bello questo intervento, no? Si potrebbe fare la lista come piccola associazione di quando si va a parlare: oh, bello lo psichiatra di servizio, l'assessore di comune, l'assistente sociale, bello, volete fare questo? Oh, bello, bello, fatelo, però fatelo gratis, non fatelo. Benissimo, ma se siamo una società del lavoro, qualcuno, insomma, in qualche modo si dovrà anche trovare il modo di sostentare. Bene, cercate il finanziamento, fate fundraising, questo fundraising, e quindi cerca i bandi delle fondazioni, degli enti, insomma, di gare d'appalto e quant'altro, che poi ha portato sempre di più a impoverire la ricchezza, a creare un sistema che si autoriproduce creando quei vincoli che sono negativi, per cui gli operatori sono a burnout, gli utenti non cambiano ma vengono assistiti e sono passivizzati, e non c'è questa interazione di scambio generativo, c'è proprio un vincolo che è cattura, che è proprio passivizzazione totale, e ricreare un sistema che non si aiuta. Quindi quello che vedo di comune, per dire, in un'esperienza come la nostra, Mondeggi, gas, Gemino clandestino, è cercare proprio di spezzare questi vincoli, e anche attraverso delle forme di autofinanziamento, cioè uscire, no, per dire, se non proprio è necessario, non si fanno i bandi, ci si autofinanzia con il bar e quello che si riesce a vendere subito, perché vi potete immaginare quanto si può tirar su. Si cerca di avere la concessione gratuita tramite l'ACE, per dire, di questo spazio, ci sono affitti quant'altro, con il progetto abitativo, e sì, le famiglie pagano, però siamo autonomi. C'è stato un altro progetto, per dire, con gli adolescenti, a un certo punto basta, bandi, tutti a dire bello bello, la regione ha detto si finanziano da soli, dopo un anno e mezzo questo finanziamento, se vi dico quant'era, ci scappa da ridere, però lo dico perché è importante dire queste cose, gli si è scritto pure il progetto, tutto quanto, perché comunque andava fatta la gara ristretta anche se si era sotto soglia, e praticamente quello amministratore che era lì, l'hanno spostato di là e tutto è morto. Nel frattempo ci sapevano 8 ragazzini, adolescenti, che aveva iniziato ad andare a scuola, che non avevano fatto più ricoveri, che venivano qui, facevano scuola, perché era proprio una scuola domiciliare qui, convenzionata con l'ufficio scolastico regionale, quindi non erano group out, facevano scuola qui, socialità, tutto quanto. Tutti a dire bello, bello, però non l'hanno finanziato e questi ragazzini hanno rifatto ricoveri, dove, insomma, che sono 8, perché non si parla di grandi numeri, anche noi non siamo tanti, però sono dei legami fatti bene, no? Per cui creare, questo è mutualismo sì, ma conflittuale, cioè il fatto di poter anche parlare del fatto, sì, che se è vero si prende un finanziamento, ma si prende perché, per questo c'è anche un dire, peccato, ho preso questi soldi, cioè questa è una critica rispetto a un sistema che non funziona bene così. Cioè questo PNRR non è che non si prendono, è bene che c'è, da una parte è bene, ma è all'interno di un sistema che ingabbia, che ci crede, ci dà l'inganno di essere liberi, in realtà non produce una socialità rigenerante. E questo è un po' il lavoro che si fa qui, che si fa insieme ai movimenti come il vostro, è che sì, ci si sta dentro questo sistema, ma si cerca anche di fare pressione sociale, perché non si può fare assistenzialismo, prendere la carica di finanziamento clandestino per fare la nostra gabbiettina bellina, come ci si dice sanitario. Ecco. Questo è un aspetto che sottolineo e che appunto ci tenevo che si fosse insieme, perché questa conflittualità che si fa attraverso un attivismo che è sociale, che è sulla salute mentale, deve essere centrale, se no si diventa appunto, non si fa
1: delle pedine.
0: Sì, si diventa delle pedine.
2: Posso dire una cosa solo perché vedo che dove tardi sì. Sono la riunione di cucina, no, io auspico davvero come una sorta di bisogno perché di desiderio che si possa riprendere il discorso di stasera. Ora dico anche una cosa poco ortodossa, direi assolutamente eterodossa, per chi mi conosce sa che non è una cosa nuova, ma sì. Cioè che la prossima volta si possa discutere, ripartendo le esperienze, che conoscevamo, ma insomma il fatto di aver messo a fuoco qui, in questo luogo e in questo clima generale, che non è casuale perché le comunità si connotavano storicamente, soprattutto quelle del nostro cosiddetto tanto glorificato mondo occidentale, su tre elementi caratterizzanti, che erano la parola l'ethos, che non era la parola il logos, che era la parola divina, l'ethos è la parola che crea società, la parola greca che greca sarebbe epo, ma è seguo, arrogante. Secondo carattere era ethos, i valori condivisi. Una comunità non aveva bisogno di leggi, tantomeno di carabinieri o polizia, perché tutti sapevano benissimo che cosa si doveva fare e che cosa non si doveva fare. L'ethos. Il terzo era, si meraviglierà qualcuno di voi, perché era il meros, ovvero l'arte, il canto lirico, laddove gli elementi della collettività, nella loro straordinaria diversità, si riunificavano in qualcosa che aveva un valore non trascendente, ma trascinante. Allora, questi tre elementi a me piacerebbe riscoprirli nel fatto che, poi, scusate, passo da così dire culturale a ricreativo, loro si stanno facendo un passo per la moda, diciamo. Poi c'è il gruppo di acquisto solidale, c'è il genio clandestino, ci sono queste esperienze che sono quelle specie piccole oasi conservate. Io dico, si diceva l'altro giorno alla fine celebrando, anche perché io essendo, avendo il vanto di essere vecchio, uso ancora tecnologie ormai datate e la gente mi sopporta dicendo madonna, un saluto, però non posso dire. Alla fine mi è venuto da ridire GKN, resisteremo un minuto più del padrone, dice roba di 50 anni fa, ma mi è venuto a dirmi così. Questa cosa la vorrei dire perché mi piacerebbe che tutto quello di cui si è discusso lo si potesse analizzare in termini di quella che ancora un tempo si chiamava, parola oramai disusata, alternativa. Alternativa di sistema. Si può ancora parlare in questi termini oppure c'è l'arresto immediato? Perché io mi domando, si potrebbe rileggere per esempio la cosa che abbiamo sentito stasera alla luce di quello che pensava Weber? O alla luce di quello che oggi ci dice Mark Fisher? La butto così, io non sono nessuno, ma insomma, siccome la mia base di pensiero politico non mi sono mai ricordato di dirlo e ancora oggi ne ho una grande gloria di cui non ho alcun merito, che si chiama Antonio Gramsci, mi permette che una volta mi piacerebbe che si parlasse di questo, poi certo anche della tecnica, io ne guardi, però vorrei che la tecnica fosse la cartina di tornasole che ci aiuta a raggiungere l'obiettivo, perché se io non ce l'ho dentro l'obiettivo, cari amici professionisti, guardo gli psicologi perché ce li ho a casa, quindi che devo fare? Però voglio dire, ho citato Greber e Fischer, non ho detto Althusser, ho detto questi per vedere se a un certo punto si può trovare un bandolo della matassa che, lo so, tanta gente mi dice che ancora a 80 anni confondi il sogno con l'ipotesi dell'intelligenza artificiale. Sì, è vero. Ma se ti vuole, siccome una tra le cose che capitano non mi durerà mai i sogni, io mi ostino a pensare che non serve sognare. Quindi se si può, stasera vi viene la chiesa.
1: Allora, faccio due spoiler e ti invito tutti a nei prossimi. Vi lascio la parola al nostro ospite che se l'ha citato, si sta organizzando, non qui perché si sarà chiusi per motivi di ristrutturazione, ma l'ASA di Popolo di Grassina, un'iniziativa si intitola Guarire dal capitalismo, dove si proietterà il documentario su Mark Fisher, ci sarà tutte le realtà e no, ancora si sta facendo, però se... a Grassina, l'ASA del Popolo, si sta organizzando, verrà Davide Ezzi, ha scritto questo libro Guarire dal capitalismo, ci sarà il documentario di Mark Fisher, ci hanno detto possibile, a luglio, quindi ci sarà il tempo anche per invitarvi se ci siete, e si sta costruendo questa cosa dove si vuole che ci siano queste realtà, ma anche la GKN, i collettivi studenti, insomma un po' tutti per andare, sarà una giornata dai pomeriggio a Tocucina. E un'altra che si farà il 9 giugno, questa, c'è già la data, saranno 180 di questi giorni, perché si fa 10 anni di circoloco qui, e quindi si festeggeranno, verrà, quindi siete invitati, abbiamo invitato anche Piero Cipriano, che viene sempre da noi, che appunto ha scritto un libro, La salute mentale e politica, si è già presentato, però si ripresenta, ci sarà Leonetti, si vuole invitare anche lui che si occupa di salute mentale, infanzia e adolescenza, ci sarà Randazzo che scrive libri su questa cosa, ci sarete tutti voi perché ora tanto si sta invitando le persone che hanno magari più impegni e vengono da fuori, però insomma occasione, il nostro obiettivo è di creare proprio una scuola popolare su tematiche cura, salute mentale e che la si fa insieme.

Io ho una domanda che mi sembra cristiana. Io vengo dal Messico e lì la realtà, diciamo, nordamericana degli Stati Uniti è molto presente nel senso della salute mentale, al punto che mi sembra quasi una violenza coloniale, perché non so se capite questo rapporto, ma a certo punto gli americani, quando ti dicono hai sbagliato, allora devi prenderti cura della tua salute mentale, vogliono dire sei un paria. E poi c'è un esercito di gente che adesso vive fuori città, in questi campi, che sembra un esercito di zombie, perché c'è un rompimento molto forte tra la pertenenza sociale e anche quel ambito dove non si capisce che è successo, è un fallimento personale, e quindi diventa anche una specie di segnale per diventare, per impazzire basicamente. E in Messico, per esempio, un mese fa abbiamo avuto per prima volta un giovane che è andato con un'arma ammazzare un sacco di gente in un posto turistico. Questo non aveva mai successo. Poi non so, un anno fa c'è stato un altro recente che ha portato un'altra, come dire, un'arma automatica di quella dell'esercito, ammazzare le sue professoresse e le scuole. In questo senso mi preoccupa un senso, perché mi sembra coloniale e progressivo, fino al punto che penso che arriveremo sì, un momento dove la realtà degli Stati Uniti diventerà anche la nostra, e non si capisce questo che voi avete già spiegato, che forse la soluzione ci sta nelle nostre comunità. In particolare io vengo da uno stato nel sud del Messico che si chiama Oaxaca, che è molto denso nel senso etnico, cioè ci sono un sacco di popolazioni indigene, la vita diventa molto comunale e conviviale, anche questo, perché in questo stato ci sono un sacco di esperienze di come alternative, diceva il nostro compagno, capitalismo, allo sviluppo, a queste relazioni individualizzanti della modernità, dell'Occidente.

0: anche se si è potente, non è mai come avere questa carica della cultura americana sopra di noi, alle nostre spalle. In questo senso, sì, la mia domanda è: possiamo pensare alla salute mentale come un dispositivo coloniale o semplicemente basta pensarlo da un altro punto di vista, nel senso di creare alternative e lottare contro questo mostro?
1: Questo credo sia un punto molto importante, no? Perché vi parlavo prima anche di questa assemblea che abbiamo organizzato, di questo movimento di ricercatori, piccolo niente, però è, diciamo, coinvolge diverse nazioni e due continenti. Però che caratteristica ha? Non è anglofono, è un movimento che mette insieme la parte latina del mondo. Io credo che non sia un caso, no? Perché questa visione nordamericana, è vero, è una visione coloniale anche nel modo di affrontare la psichiatria, hanno una impronta fortemente coloniale che si trasferisce anche, per esempio, in Italia. Vi faccio un esempio: e tutta la problematica legata alla migrazione, spesso ci sono persone che hanno dei disturbi mentali che provengono, non so, dal Bergamo, dal Mali, e che si trovano qui in Italia, finiscono magari in una psichiatria e vengono diagnosticate secondo criteri della psichiatria nordamericana che si chiama DSM-5. Diagnosi e statistica medica delle malattie mentali, per cui un disagio dovuto per esempio alla migrazione, alla problematica che ci può essere stata, a questioni di tipo sociale o magari anche legato a problemi di provenienza culturale, viene incasellato dentro un disturbo di malattia mentale, quindi codificato con un nome che in grandissima parte proviene dal nord America. In questo senso la psichiatria diventa parte del problema. Noi ci siamo sempre battuti e cerchiamo di lavorare non tanto per la psichiatria ma per la salute mentale. I nordamericani mettono insieme, fanno confusione fra psichiatria e salute mentale. La salute mentale non è psichiatria, la salute mentale è quello che stiamo facendo qui, è creare, diciamo, l'insieme di diversi pensieri, diverse discipline, diverse confluenze che confluiscono e producono una convivialità, un modo di stare assieme, cosa che nelle comunità tradizionali, dei nativi, eccetera, esiste. Allora, creare delle associazioni alternative, in questo caso, che non siano legate alla psichiatria nordamericana è assolutamente importante, e su questo sono molto d'accordo con te. Purtroppo la formazione degli psichiatri nelle università è andata sempre più dirigendosi verso quel tipo di psichiatria lì, che è la psichiatria biologica, legata in grandissima parte anche alle case farmaceutiche e quindi alla somministrazione di farmaci, no? Per cui lega il disturbo mentale a problemi di tipo biologico, a neurotrasmettitori che non funzionano, che magari ci possono essere, ma non sono il centro del problema. non guardano assolutamente la problematica familiare, sociale, tutto quel comunitario, tutto questo aspetto qui è assolutamente inesistente, perché è tutto concentrato sull'individuo, sulla prestazione che manca e sulla riabilitazione, per dire rimettiamo questa persona in grado di vivere in una società che l'ha espulso. E quindi, ecco, io credo si possa e si debba fare questo tipo di costruzione diversa, e forse io sono anche convinto che c'è un declino dell'impero americano. Non so cosa ne pensate voi di Trump, però
0: bella persona.
1: Tipo simpatico, ma ogni tanto mi chiedo, ma come parla questo? Come parla? Cioè, le cose che dice, tutte le volte rimango sconcertato, dico, ma il Presidente degli Stati Uniti parla così, ma eppure abbiamo questo personaggio qui che evidentemente ha un seguito, però mi sembra una segnale di decadenza, non tanto di crescita, di decadenza di questo impero, no? Parlava di Gramsci, e Gramsci parlava dell'egemonia. L'egemonia è un'egemonia culturale, gli americani lo chiamano soft power, che sarebbe l'egemonia, detto. Cioè la capacità di convincere, non di vincere, cioè, non di minacciare con la forza, fai così. No, sono convinto, questa egemonia la stanno perdendo, perché il personaggio così, che egemonia vuoi che ti dia? Cioè, è ridicolo, bamboccio, però è cattivo e bisogna stare attenti. Perché è un momento brutto e ci dobbiamo difendere.

replica di San Gaudenzio. Io ti guardo dentro gli occhi e non so chi sei. Il riflesso nei tuoi occhi, non so chi c'è. Oh no, e dimmi, dimmi, non so, e quel che ho perso nel vento, tutto quello che ho. Io ti guardo dentro gli occhi e non so chi sei. Ti riflesso nei tuoi occhi, non so chi c'è. Oh no, e dimmi, dimmi, non so.

soffie di ricordi. Io li vedo sollevarsi dal suolo, sparire fra i boschi come i pollini. Diceva camminando sui bordi dei giorni trascorsi, tra i suoni dei nomi, contorni dei volti sepolti. Ora Mara non è sola, vive nella vecchia casa nel vento. A volte chiede delle risaie, guarda i campi non capendo. Quando esce per la campagna c'è un vecchio che l'accompagna. Chi passa lo chiama Nando e lui saluta col cappello. Io ti guardo dentro gli occhi e non so chi sei. Ti riflesso nei tuoi occhi, non so chi c'è. Oh no, non so quel che ho perso nel vento, tutto quello che ho. Io ti guardo dentro gli occhi e non so chi sei. Ti riflesso nei tuoi occhi, non so chi c'è. Oh no,

0: piacere di avervi qui insieme e sentire che state bene nell'ascoltare, anche affrontare delle tematiche importanti, forti, di parlare di sofferenza, sofferenza dell'ambiente, sofferenza del sistema che ci opprime, sofferenza dell'oppressione che si sente dentro di noi, quanto si sta male e ci sta un disagio psicologico. E anche non negarla, parlarne, riuscire a parlarne come si sta facendo, con serenità. Anche stato bene, appunto, anche sorride, dice, fai la psicologa, a me mi piace, sto bene, anche si ride anche nel parlare di sofferenza e anche non essere spaventati da dire che c'è dentro questa sofferenza e che non ci piace in questo sistema, è già un passo diverso e provare a farlo. L'altro, molti di voi lo conosceranno, Don Giuliano, che scrivere questi libretti arrivano molto. L'ultimo è la società delle nazioni, così riparlava appunto, non mi ricordo il titolo, insomma, però parlava proprio questo, che adesso non si può non fare, cioè l'imperativo del fare, dell'essere sempre presenti, sempre connessi, sempre informati, sempre il lavoro centrale. E adesso invece l'atto rivoluzionario è stare nell'azione, cioè non, il tempo è tempo, non è né libero né lavorativo. E il tempo di cui ci si riappropria per creare questa comunità è il tempo della festa. Quindi ritornavo, non dici, la Vanessa che ha detto, si è creata questa comunità dalla socialità. Cioè, e quello anche quando si sta bene e quando si fa festa, quando hai parlato della maternità, dell'ospedale. È un tempo in cui non si lavora, addirittura siamo malati e si crea. Io sono stata in ospedale 15 giorni a novembre e sì, c'è una comunità, c'è una società. E quando è che ci si riappropria di queste cose? Quando di nascosto si fa portare le pizze e cioè, si mangia la pizza invece di mangiare dell'ospedale, no? E quello crea. In 15 giorni si crea una sintonia a partire da un tempo sospeso della società, un tempo che ci vede per noi inabili, perché siamo lì dentro perché non si può lavorare, perché siamo malati, e però si crea tantissimo una sinergia che è come se ci si conoscesse da una vita, no? In quella bolla di non tempo, di non luogo, si crea un sentire condiviso che oltrepassa la dimensione della routine, ma tanto non è un tempo sospeso dove facendo festa negli anfratti delle cure si crea questa comunità. Quindi è un po' quello che si cerca di fare qui, ecco, in questi giorni e anche in questo formarsi senza regole sostanzialmente, perché si è fatto un po' così. Insomma, se volete dire qualcos'altro, mi fa piacerissimo, così mi fermo in questo sprologo un po' così anche questo, solo per ringraziarvi di nuovo e continuiamo a incontrarsi. Se qualcuno voglia di un po' di pizza insieme, se no ci salutiamo
1: noi,
0: e
1: ci saluta, ci sta.
0: alle prossime puntate.
1: Va bene.
0: Grazie.
2: E si conclude così questa 14ª puntata di Griottosa, ma non si conclude la conversazione su questo tema dell'antipsichiatria. Infatti nuovi appuntamenti sul territorio sono previsti per l'estate, di cui vi terremo informate. Ciao ciao!
3: Ciao Pier Giovanni!
4: Ehi, Maria Consuelo, che hai?
3: Che stress, devo chiudere il conto in banca, un sacco di scartoffie, burocrazia.
4: Ma va, io ci ho messo un attimo.
3: E come hai fatto?
4: Semplice, la mia banca è indifferente, mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
3: Dall'America? Ma ci vorrà una vita!
4: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
3: L'indifferenza si vede.
5: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
3: Pensavi fosse differente.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

Sì, d'inverno è meglio. La donna è tutta più segreta e sola, tutta più morbida e pelosa e bianca afghana, algebrica e pensosa, dolce e squisita, è tutta un'altra cosa. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa. Quando la neve attenua ogni rumore in strada, gli autocarri non hanno più motore, è questo il tempo di lasciarsi sprofondare nel Medioevo delle sue frasi amare. Dice non vuol peccare, però si sa, lo fa.

Trafficando beato me, sotto un fruscio di taffetà, e mi domando in fondo se mentre lei splende sul sofà, d'inverno, non sia anche più intelligente. Sì, d'inverno è meglio. Dopo è più facile dormire, andare oltre i pensieri con un libro di Lucrezio aperto fra le dita. Così è la vita, tra una vestaglia e un mare. Chi vuole andare in gita, non sa.

0: man!
1: We discussed this and I said no.
0: Now here's a clip.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

Terrorism.

infuocata e sanguinare come l'inchiostro versato per descrivere ancora la rabbia che brucia su ferite aperte e il dolore a forgiare un gesto incontenibile scandisce incessantemente un tempo indefinito senza più respiro in un silenzio tombale, occhi sbarrati in una notte fredda e senza luna, ed i ricordi ripiegano sul tuo volto fra tratti di menzogna, calunnia e ipocrisia, le caratteristiche nelle quali hai sempre saputo eccellere ed andare in scena con il ruolo a te più congeniale per dare vita all'ennesima miserabile farsa. Ho pagato cara lotta della mia quiescenza, ma adesso distingo perfettamente i lineamenti di questa figura. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

Sono il dritto di Chicago Sugar Bane, arrivato fresco fresco da Sing Sing. Io ho avuto da bambino Al Capone per padrino e mia madre mi allattava a whisky e gin. Sono il dritto di Chicago Sugar Bane, so sparare la pistola con lo swing. Io con Jimmy lo sfregiato sette banche ho sfaligiato nello spazio limitato d'un mattino.

Sono il Britto di Chicago, Sugar Man, deputato del distretto di Sing Sing. Quando vedo una ragazza, quella lì diventa pazza, perché Sugar tiene o fascino la te. Quando il grande poliziotto Peter Kahn fu in un bar di Cincinnati un po' villano, lì per lì, senza riguardo, sollevai un gran biliardo e glielo misi al collo come una stracana. Quando ad Hollywood per caso capitai, ad un pranzo con Kim Novak non andai. Di risate sempre ghiotto per vedere Gianni e Pinotto, anche un bacio ad Avagarda rifiutai.

Sugar Bank. Ho una villa riservata giù a Sing Sing. Sorridete e salutate. State attenti o le buscate. Sono il dritto, dici.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che se ne guardia?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto canc.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
5: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
1: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no, no.
6: Il vero sballo è dire no.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

alcuni pensieri emettono dei suoni che diventano l'equivalente di una fonda sonica. Usando suoni e movimenti diventerete capaci di paralizzare i nemici, spezzare ossa, appiccare fuochi, soffocare un nemico, fargli scoppiare le viscere. Nessuno deve andare contro la parola di Dio. La tua parola porterà la morte.

vostro tempo è giunto. Sta arrivando una tempesta, la nostra tempesta. E quando arriverà scuoterà l'intero universo.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: E questa è la terza e ultima puntata della breve serie dedicata ai radiodocumentari. È la terza e ultima parte dell'incontro condotto da Andrea Bornino all'interno del programma di Onde Riflesse 2026. Lo sentiamo subito, come ho detto già la scorsa settimana, questa è la terza parte. Consiglio vivamente, ma davvero vivamente, di ascoltare prima la prima, poi la seconda. Prima di questa, a chi incappasse magari in questa in diretta o in replica, sappia che su radiowombat.net, sul sito, ci sono le registrazioni, podcast delle prime due puntate. Allora, iniziamo subito, anche se questa puntata sarà un po' più breve, perché appunto è l'ultima parte. Ne approfitto, mi prendo mezzo minuto in più per raccontare, no, per raccontare, per annunciare che ad agosto non trasmetterò. E che invece ci risentiremo a settembre. Questa è Meta Radio, la radio alla radio, in onda ogni settimana su Radio Wombat, tranne che ad agosto. Questa è l'ultima parte dell'incontro di Andrea Bornino e noi ci sentiamo a settembre.
1: Ultimo ascolto, vi faccio ascoltare un pezzettino perché quello che abbiamo ascoltato fino adesso erano dei prodotti che mixavano un po' il fatto di usare il suono naturale, di usare la narrazione. Stiamo per ascoltare questo documentario che si chiama Il Sottosopra, fatto da Gianluca Stazzi e Giuseppe Casu. Questo è un caso unico, ha vinto i più due importanti premi per la radio nel mondo, che sono il Pre Italia e il Pre Europa, e li ha vinti assieme lo stesso anno. È una storia molto triste, anche un po' lenta, molto malinconica del mondo delle miniere in Sardegna. Allora, loro ci hanno messo 10 anni a farlo, non di seguito, perché solo tutte loro lavorano nel cinema, lo sentirete dalla qualità audio. Si sono presi il tempo di fare un racconto lento, cioè di riuscire a raccontare il Sulcis con questa malinconia di queste persone che hanno lavorato tutta la vita nelle miniere e le miniere non ci sono più. È molto bello e ci fa riflettere su come il suono del naturale, tipo queste maledette cicale, riesca da solo a dire tutto.
2: Il 10 aprile del 72 sono entrato a lavorare in miniera. Avevo i capelli lunghissimi. Come mi ha visto, il direttore mi ha detto: "Scusi, lei cosa deve fare?" Ho detto: "Voglio lavorare." Non c'ero mai lavorato dentro la mia, mi ha detto: "Questo è Badile e questo è il Paiolo. Lavora." La gabbia è arrivata a livello meno 150, sono sceso. C'era un piano di minatori che facevano una merenda, no? Alle 7:30. E li ho guardati, il mio scopo più grande era quello di farmi i soldi per comprarmi una macchina. Li ho guardati e ho detto: "Ma diventano anch'io brutto come loro." E hanno detto: "No, non penso che mi farò soldi della macchina e andavo via, non tornerò mai più in questo posto." Invece per 28 anni di seguito sono tornato in questo posto. Quando si è giovani si piace la macchina, le ragazze, gli amici. Se vai al bar, sì, era una cosa molto importante.

sono ancora il papà, sono ancora le felici, vedete? Un mazzo di felici che c'è, sono fioriture ancora a giugno, fino a giugno. Questo è un falso vino, invece quella è una spina, spina ringe. Nasce un fungo, il Pleurotus ringe, il babbo di tutti, questo è Pleurotus. La chiamo babbo, la chiamo padre, perché secondo me è mio padre, no? Perché mi ha dato da mangiare, mi ha dato da vivere, la miniera. Mi ha insegnato a vivere. Il padre non ti copre, il padre non ti copre, ti pesta. Se fai una cosa che non va bene, ti riprova. E la miniera è lo stesso. La miniera, stai attento, se devi strigare dritto, eh? Perché se non strigare dritto, quella ti fa male. Eh? Politicamente mi ha insegnato tante cose. Mi ha dato tutto quello che mi serviva, perciò la chiamo padre. Non sono una ragione ruida, chi mi dà pane lo chiamiamo babbo. Chi mi dà pane lo chiamiamo babbo.

0: Vabbè, non è la situazione di ascolto migliore, soprattutto perché c'è già il sottofondo naturale. E se volete, anche questo è sempre su iPlay Sound. Qua succedono delle cose in questo documentario che gli autori giurano sia vere, tipo passa una macchina, si sente il rumore del vento, passa una macchina e si sente un accenno di Blowing the Wind di Bob Dylan, cioè delle citazioni. È tutto un gioco tra il suono della natura, questa voce ruvida dei minatori e poi questa malinconia terribile di tutto il tempo di loro che appunto 35 anni in miniera ne parlano male, ma neanche ne parlano come è il luogo che ha dato il pane per me e la mia famiglia. Questo è un documentario classico in cui c'è sempre una storia enorme, delle lunghe interviste fatte rigorosamente senza le domande e poi questo enorme suono che fa di sfondo. Ho provato a mettere due paginette, così riesco a chiudere in un'ora, incredibile, perché anch'io voglio un'altra birra. Allora, ho provato a mettere alcuni consigli se qualcuno vuole iniziare a buttarsi a fare un documentario. Io vi ho fatto ascoltare delle cose molto alte, però secondo me il documentario è una forma che bisogna sperimentare. La narrazione suono, l'abbiamo appena sentito, molto spesso meno parole meglio è. Io nel dubbio, quando mi arrivano i testi dei podcast così, dico bisogna sempre tagliare. E qua abbiamo l'esempio, qua c'è solo Francesco Chicco, se n'è andato. Non sta scappando! Sono i due autori del documentario che vedremo stasera, che ha avuto, ma anche del podcast Radio Lolli, che ha avuto proprio quella genesi tipica, quando è una grande storia e non vuoi togliere nulla, invece il tagliare le cose che non servono e quindi devi scegliere cosa serve, è lì che vengono fuori le storie. Meno musica, più suono dal vivo. Questa roba è vera, però in verità attenzione, perché la musica può funzionare, ma il documentario secondo me ha bisogno del suono dal vivo. Cioè, se riusciamo a registrare qualcosa, di sicuro riusciremo a creare l'empatia con chi ci ascolta. Perché magari quella canzone gli fa cagare, mentre un suono dal vivo ci porta chi ascolta naturalmente dentro la storia. Il viaggio dell'eroe, in tutte le storie riportano alla grande storia. Un eroe che parte, combatte, si perde e torna finalmente a casa. Quando raccontiamo una storia, ricordiamoci del viaggio dell'eroe. Cioè la storia si deve chiudere, ci deve portare da qualche parte. Non possiamo raccontare una storia enorme e fermarci alla battaglia. Magari ci possiamo fermare alla sospensione, cioè vedere dopo la battaglia, ma la cosa migliore è chiudere le nostre storie. Che sia l'eroe piccolo, Jonathan che non riesce a pagare le bollette, o che sia la storia grande dell'immigrazione. Come si chiude? Come si torna a casa? Nel caso della grande famiglia è tornare dai luoghi dove quelle registrazioni sono state fatte. Nel caso del sottosopra, tornare nella miniera, chiusa, abbandonata. È difficile, però in verità è uno sforzo che bisogna fare. Cioè le storie hanno bisogno di una chiusura. Nel podcast ritratto dal documentario che vedete stasera, sto mettendo molta carne al fuoco, c'è un finale che non vi svelo, che è proprio la chiusa. Le storie bisogna chiuderle, magari anche sbagliando, però di sicuro chi ascolta vi dirà grazie. Ritmo, ricordatevi che dall'altra parte c'è qualcuno che ascolta, cioè che magari ha voglia di sentire la vostra storia, ma se gli date un po' di ritmo magari è meglio. Interviste sempre senza domande. Sono più belle le interviste senza le domande, sempre, sempre. La voce, usiamo la voce del narratore, ma se riusciamo proprio non mettiamola neanche. Cioè avete sentito che bello come parlava questo minatore, sono un po' cotto. Voce narrante, ma anche no. E quello della voce narrante, diciamo che è un modus che ci semplifica la vita. Cioè, soprattutto la semplifica a chi ascolta. Vi faccio un esempio. Molto spesso alcuni documentari, soprattutto fruiti alla radio, cioè io accendo un documentario, sono in macchina e ne sento solo metà. Il rischio di dire, ma di che cazzo stanno parlando? Perché tu magari ascolti le interviste, ascolti il suono, ascolti il repertorio, ma nessuno ti sta dicendo dove siamo, perché siamo lì, chi è l'eroe, dove sta andando e se tornerà a casa. Quindi diciamo che il narratore ci serve per aiutare chi ascolta. Ci sono delle storie che spesso non hanno bisogno del narratore, non c'è una regola. Questa è una cosa che dobbiamo assolutamente ricordarci, che stiamo lavorando su mezzo cieco. Dobbiamo chiudere gli occhi in continuazione quando facciamo la radio, smettere di pensare che quello che immaginiamo noi è la stessa cosa che immaginiamo gli altri. E sognare, fatevi un paio di canne magari, ma anche quattro, perché in verità serve questa cosa dove noi lasciamo lo spazio a chi aggiunge quello che deve aggiungere. Non è facile, però vi ho fatto, secondo me, ascoltare degli esempi che forse spero funzionavano. Attenzione alla durata, che in 30 minuti io posso morire tante volte, cioè mi posso fare due palle così. Quindi la durata dei documentari, spesso c'è, anche qua non c'è una regola, c'è un tempo che in Rai si facevano i documentari da 45 minuti e molto spesso a metà non ne potevi più. Però ci sono documentari come quello che abbiamo ascoltato di Fazzi, che dopo 5 minuti vuoi sapere come funziona, cioè vuoi sapere cosa succede. Dipende dal ritmo, dipende dalla storia. Ultimi consigli: avere sempre in mente che cosa vogliamo raccontare, perché io sono il primo, io ho fatto un po' di lavori per la radio, ma a un certo punto ti perdi perché vieni sopraffatto dalla storia e quindi ti dimentichi perché avevi iniziato a fare quel lavoro. Nel dubbio io vi dico una cosa: copiate, cioè nel senso, prendete dei buoni modelli. Io ho fatto un podcast 2 anni fa che si chiama Number Station, che racconta una storia legata alle storie che ho raccontato ieri sera. Ne avevo fatto una prima versione che era un documentario classico, cioè io che ti raccontavo la storia di queste Number Station, queste stazioni radio misteriose che trasmettono lettere e numeri, forse servono per le spie, forse no, non si sa. Avevo fatto il classico documentario, da dove arrivano, dove vanno, che bello, sono finito, sono qua, una palla micidiale. Paola Manduca, che lavora insieme a me a Rai Play Sound, mi ha detto: ma tu questa storia perché la racconti? E faccio: proprio perché è la storia che quando avevo 15-16 anni è la storia che mi ha appassionato di più. Mi ha detto: cazzo, racconta quella storia. Quindi io ho buttato via tutto e ho fatto un documentario, non come Jonathan perché non ne sono capace, ma che inizia dalla mia camera di adolescente a Torino quando avevo 15 anni e inizio a raccontare quello che ho fatto e il documentario da lì è partito. Poi a un certo punto diventa più, cioè a un certo punto io divento narratore non più di me stesso ma della storia, ma i primi 2 episodi sono io nella mia cameretta e stavo qua, adesso non mi faccio le pippe, però ha funzionato. Cerchiamo gli archivi di nonna. Tutti, non lo so, qualcuno ha la fortuna di avere degli archivi audio, magari non in casa, magari da qualche parte. A Bologna avevo raccontato che gli archivi in verità non sono dentro le nostre case, sono dentro i tribunali, sono dentro le radio. Gli archivi, cioè partire, se abbiamo un audio, metà del lavoro l'abbiamo fatto. E adesso c'è una grande novità nel mondo dei documentari, il fatto che quasi tutti noi, almeno chi usa WhatsApp, ha un archivio audio. Cioè questa cosa di WhatsApp anche forse un po' troppo ha cambiato completamente il modo di fare documentari, perché si sta iniziando a fare i documentari che usano WhatsApp come forma di narrazione. Vi faccio un esempio: 3 anni fa o 2 anni fa, non mi ricordo, 2 o 3 anni fa ero in giuria a questo Prix Europa. Il Prix Europa è un importante premio per la radio, la TV e per il web, che si dà alle radio e alle TV pubbliche ma anche ai produttori indipendenti, e tutti gli anni a Berlino. Io ero nella giuria dei documentari ed è arrivato un documentario pazzesco fatto dalla radio norvegese che raccontava la storia, una brutta storia, di uno stupro di una ragazza a una festa. La ragazza aveva 20 anni e il documentario era fatto solo dai WhatsApp dei suoi amici il giorno dopo. Loro hanno dato il permesso di usarli, quindi non c'è narratore. Tu ascolti questi ragazzi che naturalmente vogliono insabbiare la cosa, ascolti le ragazze che invece si rendono conto di quello che era stato successo, di quello che è successo. In questi 30 minuti solo con i WhatsApp si arriva al punto in cui l'eroe finisce la sua storia in questo caso, non è un eroe, è un coglione, si capisce chi è e tutti lo denunciano. È una cosa pazzesca. Cioè, in questo caso, chi l'ha fatto ha avuto il permesso di usare questi WhatsApp, che non serviva altro. Tra l'altro, i WhatsApp con un'emozione potete immaginare, però nello stesso tempo, poi a un certo punto si vede che quelli degli ultimi giorni sono più riflessivi. Questo per dirvi che, appunto, è quello di WhatsApp, è una risorsa pazzesca per raccontare una storia. Basta, direi. Io spero che questa oretta e qualche minuto vi spinga a usare questo metodo narrativo, che secondo me è potentissimo, che funziona bene, appunto, bisogna lavorarci un po', funziona benissimo in podcast, cioè riprodurlo, ma fare anche library di documentari, scegliendo di andare a raccontare i luoghi, le persone, ma che danno una grande dignità al racconto audio. Grazie. Se ci sono domande, perché... Come ieri sera al bar, però, perché mi ricordo una volta. Ultimo ascolto, vi faccio ascoltare un pezzettino.
1: No, ho sbagliato. Avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti. Mad Radio, the radio at the radio.
2: Achtung, Achtung. Achtung, Achtung, voi dovete prendere subito trasmettitore su 1359 AM.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

Sono il dritto di Chicago Sugar Bang, arrivato fresco fresco da Sing Sing. Io ho avuto da bambino Al Capone per padrino e mia madre mi allattava a whisky e gin. Sono il dritto di Chicago Sugar Bang, so sparare la pistola con lo swing. Io con Jimmy lo sfregiato 7 banche ho sfaligiato, nello spazio limitato d'un attimo.

Sono il dritto di Chicago, Sugar Bay. Deputato del distretto di Sing Sing. Quando vedo una ragazza, quella lì diventa pazza, perché Sugar tiene o fascino latino. Quando il grande poliziotto Peter Kahn fu in un bar di Cincinnati un po' villano, lì per lì, senza riguardo, sollevai un gran biliardo e glielo misi al collo come un astrakhan. Quando ad Hollywood per caso capitai, ad un pranzo con Kim Novak non andai. Di risate sempre ghiotto per vedere Gianni e Pinotto, anche un bacio ad Avagatta rifiutai.

Sugar Bang. Ho una villa riservata giù a Sing Sing. Sorridete e salutate. State attenti o le buscate. Sono il dritto, dici che...

vita di ogni forma perfetta.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che se ne guardi?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cance.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
3: no,
6: no, no, no.
5: Il vero sballo è dire no.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che sei una guardia?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto cance.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
5: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
1: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no, no.
6: Il vero sballo è dire no.

0: Maria Consuelo, che hai?
1: Che stress. Devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
0: Ma va, io ci ho messo un attimo.
1: E come hai fatto?
0: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
1: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
0: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
1: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
1: Pensavi fosse differente.

0: Achtung, Achtung!
1: Achtung, Achtung! Voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: guai.
1: No,
2: ma, raga, vabbè,
3: l'accordo era
2: fa.
3: Perfetto.
2: Radio, la mia radio.
1: È difficile dopo.

0: che ci consentono anche un confronto e delle intensità, però, di vita comune e condivisa. Allora, passiamo subito a questo incontro, a questo dialogo, vediamo un po'. E allora, il nostro ospite stasera sarà Ornella De Giorgio. Tutti voi probabilmente la conoscete, viene da Piazza Tasso, da periferia al centro, ci racconta un po' l'esperienza di fuori binario e di questa realtà di periferia al centro. E del grande lavoro che loro fanno insieme alla comunità, dentro la comunità, con la comunità di quelle vie, di quelle zone.
1: Sì, grazie. Allora, intanto grazie dell'invito per questa sera, però devo anche dire grazie a Tanucci Piazza Aperta, perché davvero è diventato un punto importante, ma non solo per questa zona, per questo rione che si è dimostrato anche molto vivo sui temi appunto della vera sicurezza, dei diritti, dell'antifascismo. Ma anche, ora mi alzo così, perché sennò non vi vedo, va bene. Ma per tutta la città, ecco, questo ci tengo a dirlo, io che non sono di questa zona, però sto seguendo le cose che qui avvengono, gli incontri, li apprezzo quando posso vengo. Cioè, insomma, è una cosa, è una cosa. Forse non sa quello che stiamo facendo, però va bene. Non, va bene così. Allora, detto questo, allora, mi è piaciuto molto il taglio che avete dato a questo incontro, perché io credo che dire che cosa sia la sicurezza, come è intesa oggi in questo paese, sia qualcosa di abbastanza ovvio per noi, no? E quindi non importa ripetere che cos'è, cosa sono stati i decreti, e poi basta sottolineare magari, ecco, questo piccolo dettaglio, che non è solo il governo Meloni, che su questo ha pigiato duro e ha picchiato duro, perché prima, ricordiamoci bene, chi c'era? C'era un governo Conte, c'era anche un governo che vedeva Minniti, per esempio, no? Ministro dell'Interno. Quindi andiamo anche indietro nel tempo. Certo, oggi, diciamo, la situazione si è fatta molto più tesa, molto più pesante, su tanti piani, sia per le persone immigrate, sia anche per tutti coloro che vogliono spazi di agibilità sociale. Questo è uno spazio politico di agibilità sociale, autodeterminato, autogestito, ma questo è proprio quello che in realtà, no, viene in qualche modo cancellato, viene represso. Quindi noi sappiamo bene, questo è il contesto in cui noi ci muoviamo. Detto questo, ci sono molte realtà che dal basso praticano invece tutta un'altra, altri, mi viene da dire, insomma, hanno tutta un'altra impostazione, insomma, non lo sto qui a specificare, è ovvio, ma praticano anche qualcosa che, invece di parlare tanto di sicurezza, parla di andare a curare le insicurezze che questo sistema mette addosso. Li mette addosso ai giovanissimi, li mette addosso alle persone immigrate, addosso a chi appunto sta fuori dal binario, che ci vorrebbero così proporre come unica strada. E allora cosa vuol dire curare le insicurezze? Per noi, e qui parlo appunto di questa associazione che si chiama Periferie al Centro, che è l'editrice del giornale di strada fuori binario, per noi che cosa significa? Allora, intanto significa appunto dedicarsi alla pubblicazione di un mensile cartaceo che, oltre ad avere dei contenuti che sono poi quelli di sostenere appunto i diritti e tutti i valori e le cose in cui noi crediamo, quindi dall'antifascismo a essere contro la repressione, eccetera, eccetera, diciamo, oltre a fare questo, rappresenta anche in concreto un reddito di sussistenza per le persone che lo diffondono, cioè il valore di Fuori Binario, di cui qui ora c'è il direttore che fa finta così di stare lì, che è Cristiano Lucchi, che ha il merito anche di avere, insomma, di mettere insieme poi vari articoli e pezzi che lo compongono, insieme a una redazione molto ricca che è fatta sia di distributori, cioè diffusori, e sia di persone che sono volontarie, no? Che scrivono e che però anche impaginano, correggono le bozze, perché questo è un cartaceo, no? Quindi c'è tutto un lavoro artigianale anche ormai, voglio dire, dietro. Vabbè, questo, appunto, dicevo, questo giornale rappresenta un reddito di sussistenza. E questo io lo voglio dire, perché forse non tutti sanno che quando vedete una persona, molti sono rom romeni, ma non solo, con questo badge, con scritto il nome, con scritto Fuori Binario, con il giornale in mano, beh, quella persona lo ha comprato al prezzo di costo, che è di 90 centesimi, e quindi lo rivende, quindi non chiede l'elemosina, non fa accattonaggio, non sta seduto lì a aspettare che qualcuno gli dia la moneta, lo vende, e lo vende, almeno abbiamo deciso, a 2 euro, perché quell'euro e 10 di differenza è qualcosa che lui guadagna facendosi per strada, no, faticosamente, diciamo, dappertutto, andando in giro. Devo dire che di solito l'accoglienza è buona, perché il giornale vale e perché c'è ormai un riconoscimento anche del fatto, ormai si è un po' diffuso il fatto che questo è qualcosa che a loro dà la dignità di veramente di non chiedere l'elemosina, di non stare buttati su una panchina tutto il giorno, ma di impegnarsi, e c'è un lavoro dietro. E insomma, ci sono persone che diciamo, nell'arco del mese riescono a vendere 150-200 copie del giornale, e le persone lo leggono, perché dopo abbiamo anche dei riscontri. Quindi questo che cosa significa? Significa che per noi, la comunità, diciamo così, dell'associazione, ma parliamo pure di Fuori Binario, che poi è il nome più conosciuto, no? Ecco, la comunità che in maniera del tutto naturalmente così volontaria lavora a tutto ciò, dà un sostegno a queste persone, le quali oltretutto possono venire nella sede dell'associazione, per l'appunto, e lì parlano, raccontano, comunicano le cose, anche, ma vengono anche per ricaricare il cellulare, vengono perché, no, ecco, per tante cose anche pratiche, ma spesso si siedono anche un momento e cercano anche di riposarsi un po', perché è faticosa, no, questa cosa. Quindi si è creata questa comunità, e l'associazione, quindi, diciamo che come primo obiettivo è quello di portare ogni mese in tipografia un giornale con dentro dei contenuti che sono poi quelli che sostengono i diritti sia delle persone che non hanno dimora, perché è il giornale di strada questo, no? Ma anche di mettere dentro, per esempio, nell'ultimo numero c'è tutto un articolo sugli alloggi ERP, le case popolari, che a Firenze abbiamo scoperto sono 800 case popolari ristrutturate, chiuse, una roba che francamente uno dice, ma come, abbiamo 3.500 persone in lista d'attesa per le case popolari e voi le tenete chiuse, qualcuna c'ha da fare un ritocco, quell'altra c'ha la porta blindata, non si sa perché. Bene, ecco, noi parliamo di queste cose, perché curare le insicurezze significa anche dare gli strumenti alle persone per poter poi leggere criticamente quello che gli sta intorno. Non c'è niente di inevitabile. Tutto è frutto di scelte che spesso ci cascano addosso, e le persone più fragili e più deboli sono quelle che ricevono le botte più forti, più pesanti. Ecco, dicevo, ma insomma del giornale poi, se volete, se ne parlerà anche dopo. Dico solo che è uno dei pochi giornali di strada che sono rimasti in Italia. È nato 32 anni fa da alcuni, quindi è molto longevo, diciamo. Ed è nato, diciamo, prendendo l'idea da un giornale londinese che era appena nato, che era The Big Issue, no? Il grosso problema, che era quello dei senza dimora. E quindi alcuni operatori che lavoravano all'albergo popolare di Firenze, che erano del tutto in disaccordo con le modalità che c'erano all'interno del, appunto dell'albergo popolare di accoglienza, insomma, eccetera, hanno pensato che forse queste persone meritavano qualcosa di più e di meglio e hanno fondato questo giornale. E da 32 anni questo giornale continua a esistere. E noi abbiamo fatto un incontro per i 30 anni in cui abbiamo invitato gli altri giornali, no, che in Italia ci sono, cioè Scarlet Tennis di Milano, poi c'è Zebra per esempio di Bolzano, vero? Poi c'è Bologna e c'è anche, poi è venuto anche il giornale di Roma che è del Vaticano, vabbè, insomma, un pochino diverso perché lì qualche sovvenzione, cioè noi siamo del tutto, vero, auto, ecco, va bene, però è stato interessante anche parlare, insomma, e vedere le esperienze. Beh, è venuto fuori che, devo dire, ora, che insomma, Fuori Binario è molto vitale, ecco, rispetto anche ad altre esperienze con cui però siamo in contatto e a cui vogliamo anche molto bene. Ecco, quindi del giornale poi casomai se ne può parlare. Ma questa associazione che cosa fa oltre a quello che vi ho detto finora? Ci sono altre cose che possono curare le insicurezze. Una, ha a che fare con le residenze virtuali. Non chiamiamole fittizie, è brutto, è virtuali. Allora, noi abbiamo una serie di persone che hanno presso la nostra sede una residenza virtuale, cioè loro ricevono presso di noi in via del Leone 76 la posta, e questo è fondamentale perché senza questo, cioè, sarebbero, cioè, non esisterebbero nemmeno. Quindi noi abbiamo l'elenco di queste persone e appena arriva la posta noi avvisiamo, telefoniamo perché abbiamo i recapiti e loro vengono. A volte arriva la pubblicità di non so cosa, noi telefoniamo e diciamo veramente c'è solo la pubblicità, se vuoi venire. Allora qualcuno viene, qualcuno dice vabbè alla prossima. Arrivano parecchie multe, devo dire, arrivano anche delle cose sgradevoli, quindi noi prepariamo un attimo, guarda però ci sarebbero due multe, dice vabbè via vengo. Ecco, allora questo significa che loro hanno la sicurezza che se hanno una comunicazione soprattutto ufficiale, quindi insomma importante, può essere anche il comune, può essere chi, loro hanno qualcuno che si fa carico di prenderla, di metterla nella cartellina e poi soprattutto di contattare. E questo per noi è curare insicurezze che potrebbero essere veramente devastanti per queste persone, perché stiamo parlando di persone appunto senza dimora. Un altro degli aspetti che in qualche modo vanno incontro ai bisogni anche è quello della distribuzione del pacchi alimentari. Allora, noi abbiamo affittato un furgone che va al banco alimentare e mensilmente porta nella nostra sede, quindi con tutti i volontari che scaricano, mettono, fanno i pacchi, eccetera, e abbiamo addirittura 62 nuclei familiari più o meno della zona, sono quasi tutti della zona, che vengono e prendono questi pacchi che hanno cose che durano ovviamente nel corso del tempo. A volte sono più ricchi, a volte meno. Diciamo che forse ci sarebbero delle forme anche diverse per la distribuzione alimentare, ma noi per ora utilizziamo questa perché è l'unica che riusciamo a fare. E quindi, però le persone ci tengono moltissimo e sanno con sicurezza che quella data del mese loro possono avere, che ne so, l'olio, insomma, tutte le cose di cui c'è bisogno, eccetera. Quindi anche questo, tutto, teniamo registri, tutto. Quindi anche questo è un modo per, quindi è una comunità già più allargata questa, no? Ci sono i diffusori, ci sono i volontari, anche io, anche Cristo, cioè, anche Giovanni che è qui davanti a me è volontario. Facciamo dei turni proprio di presenza in sede, poi c'è questa comunità un po' più allargata di persone che comunque contano su di noi proprio per un bisogno così elementare come quello di avere alcuni beni. E poi c'è, ecco, la cosa più difficile, che è il problema delle residenze. Allora, non so se voi sapete come funziona, non la voglio fare neanche tanto lunga, però guardate che non avere la residenza è la cosa che crea più insicurezza di tutto quanto, perché senza avere la residenza non puoi avere assistenza medica, non puoi avere niente. Cioè, se stai male, te puoi solo andare al pronto soccorso. Dopodiché ti dicono, come hanno detto ad alcuni di noi che appunto non ha residenza, devi operarti. Dice, però ce l'hai la tessera sanitaria? No, non ce l'ho perché non ho la residenza. residenza. E allora niente. Quindi te vai al pronto soccorso e poi te ne torni via, perché non puoi entrare nel percorso dell'assistenza sanitaria. Allora, noi sulle residenze, proprio come associazione, stiamo facendo una grossa battaglia, perché in realtà la residenza è un diritto. Cioè, non è che il comune te la dà perché è buono, oppure, non so, perché c'hai dei crediti di qualche tipo. L'ha detto la legge, oltre che la Costituzione, ma insomma quella mi pare venga poi interpretata, ma la normativa sulle residenze dice che la residenza, ottenere la residenza è un diritto esigibile subito. Cioè chiunque va allo sportello dell'anagrafe, per dire, e dice io sto a Firenze, ci sto stabilmente e quindi chiedo di avere la residenza qui, beh, non si può dire non te la do. Il Comune di Firenze nel corso degli anni ha fatto delle cose che sono state molto pesanti, perché per esempio dal 2013 al 2016, e io ho seguito la cosa in prima persona, non ha più dato la residenza, cioè non la dava più. Perché? Perché il sistema, dice, era in revisione, era bloccato, perché non funzionava come era prima. Dal 2016 si è sbloccato. Però diciamo che si è sbloccato in modo molto farraginoso ed è difficilissimo per queste persone riuscire ad accedere, anche perché poi è stato appaltato, diciamo così, non c'è più l'anagrafe con lo sportello del comune, ma c'è un'associazione che è appunto la Fenice, che è quella che ha lo sportello, delegata dal comune allo sportello per dare le residenze, solo che ha un budget. Quando il budget è finito, si chiude lo sportello e quindi le residenze se ne danno più. Questo è solo uno dei problemi. Poi è molto farraginoso. Guardo Giovanni perché lui fa parte del gruppetto che abbiamo chiamato di tutoraggio, che proprio si occupa di capire come riuscire invece a sbloccare questa situazione. Il problema è politico, non è amministrativo. Ecco, ora dimmi se il tempo io l'ho finito, però volevo dire che questo tipo di attività e il fatto che ci sia una sede dove le persone senza dimora, ma anche quelle che appunto non stanno poi benissimo, diciamo, vengono, possono parlare, innaffiano l'orto perché avevano fatto l'orto dietro nel terrazzo, eccetera, beh, questo ha creato una comunità per cui io credo queste persone si sentono meno insicure in una società che le ha rese molto, ma molto insicure, e si continua a parlare appunto di sicurezza, 4 virgolette, va bene, a quella che intendono. E poi voglio dire una cosa, quelli là non sono signori, no, non sono signori, ecco, no, va bene, chiudiamola qua, non dico, chiudiamola qua.
0: Va bene, dopo facciamo un brainstorming su come li chiamiamo. No, ti ringrazio perché fascisti di merda. Ti ringraziamo per l'intervento, perché in fondo ci mostri che fare comunità, fa parte della comunità anche tutta una serie di persone che possono essere per tutta una serie di motivi in difficoltà, e che fare comunità vuol dire anche lavorare per tutti quei percorsi di inclusione che possono veramente aiutarli a trovare uno spazio, un posto, eccetera. E che non è l'esclusione la risposta, ma anzi mettere delle risorse e dargli delle possibilità. Domenica era la presentazione del libro di Mikhail.
1: Mihail.
0: Il diffusore ha scritto un libro, ci raccontava tutto il lungo percorso che ha fatto, e per lui arrivare a queste tappe, lui che racconta le sue difficoltà da bambino e tutta la fame, tutto il vivere in strada, eccetera, insomma, non si può dire che ha avuto fortuna, si può dire che ha trovato delle persone che l'hanno veramente accolto e aiutato. Allora, ora ci sarebbe il collegamento con Quarticciolo di Roma. È un territorio, un quartiere che, come sapete, ha avuto delle grosse difficoltà. Lì c'è tutto un tema sulla sicurezza, e la risposta della polizia e del governo è stato un altro decreto, ma ma loro stanno lavorando in secondo altre modalità. Ciao Pietro, ciao Alessandro, mi senti?
2: Io ti sento, ciao Alessandro.
0: Benissimo, ciao. Allora, sei qui, sei in viva voce, abbiamo di fronte una sessantina di persone nella piazza, se fosse 60-70, e avrebbero tutti molto piacere di sentire la vostra esperienza del quarticciolo e come è legata al tema della sicurezza e che cosa state combinando e che cosa state facendo di politico.
2: Tanto buonasera a tutti e tutte, grazie mille dell'invito, mi scuso per non essere là e riuscire a partecipare solo in collegamento telefonico, purtroppo sono giornate molto intense anche sul fronte della sicurezza in quartiere. Comunque entro un po' nel merito della questione su cui ci sollecitavate. Voi sapete che nel quarticciolo, come palestra popolare, diciamo come palestra del pugilato, ormai 10 anni fa, festeggiamo 10 anni a fine settembre, e a Quarticciolo il tema della sicurezza è sempre stato un po' il tema principale. Lo è stato all'inizio del nostro intervento, soprattutto in termini di sicurezza sociale, se mi fate passare il termine, per cui la minaccia degli sfratti, la difficoltà a cedere i servizi, no? Tutto il tema di che cosa vuol dire essere sicuri in casa in cui piove dentro, in cui ci sono dei crolli, quindi la preoccupazione degli abitanti e delle abitanti del quartiere per le condizioni che vivevano, anche in termini proprio di sicurezza fisica, mi verrebbe dire di incolumità, perché purtroppo negli anni gli episodi che ci sono stati rispetto allo stato manutenzione delle case hanno sfiorato anche eventi tragici, insomma molto complicati. Poi dal 2020, più o meno col Covid, è coincisa con la pandemia di Covid, il quartiere è passato da essere una gigantesca piazza di spaccio per la vendita di cocaina a essere una piazza di spaccio per la vendita di crack, eroina e farmaci, e questo ha cambiato completamente la nostra vita sicuramente, e anche la percezione del tema della sicurezza. Per farvela breve e darvi un riscontro quanto più concreto possibile, fino a che è stata una grande piazza di spaccio di cocaina, Quarticciolo era una specie di drive-in, le persone neanche scendevano dalla macchina, acquistavano e se ne andavano da un'altra parte, quindi ovviamente c'era un tema di sicurezza anche in quei termini, perché un'organizzazione criminale che controlla lo spazio pubblico pone tutta una serie di interrogativi. Però quello che succede quando poi iniziano a vendere crack, eroina e farmaci è che i consumatori diventano stanziali in quartiere. Vuol dire che si accampano nelle aree aperte, negli spazi abbandonati, in qualsiasi luogo fondamentalmente trovano per fumare crack. Il crack a Quarticciolo si vende a 5 euro a tiro. Sono spesso persone, consumatori di crack, non so se voi ci avete mai avuto esperienza, anche nel vostro intervento sociale e politico vi capita di incontrare situazioni di questo tipo. Comunque sono spesso persone che hanno problemi plurimi, in cui la dipendenza da crack è l'ultimo stadio di traiettorie che spesso hanno incrociato i servizi sanitari per collegare i servizi psichiatrici, difficoltà sull'abitazione, quindi sono situazioni molto molto complicate. Il fatto che il prezzo sia così basso e le persone vivano in condizioni così complicate fa sì che il danno, la prepotenza che bisogna fare per ottenere un tiro è veramente piccola, è una catenina, è un autoradio, ancora c'è successo pure di questo, no, un portafoglio di qualcuno, qualcuno che scende dall'autobus, in condizioni spesso in cui anche tutte le forme di, come ti posso dire, di gestione dei tossicodipendenti, che fa ridere, ma purtroppo di questo parliamo, saltano completamente, cioè nessuno è più in grado di limitare questo tipo di effetti. E quindi noi dal 2020 ci siamo iniziati a confrontare con banalmente delle assemblee di comitato che invece di parlare degli sfratti hanno iniziato a parlare costantemente di che cosa fare con gli scippi, i furti, i tergicristalli delle macchine sfondate per pulire le pipette da crack, tutta questa serie di cose qua, che ovviamente è una cosa molto complicata, perché le persone tendenzialmente a Quarticciolo, come penso purtroppo in gran parte del paese, la prima reazione che hanno rispetto a problematiche di questo tipo spesso è molto violenta, è molto di prepotenza, è molto di andare a risolvere cose in maniera spiccia. Cioè, abbiamo avuto episodi nell'estate dopo il Covid in cui le persone del quartiere sono andate a dare fuoco agli accampamenti dei consumatori di crack, insomma non facile come situazione ancora a portarsi, pure perché il problema che c'è di fronte è enorme. Cioè non è che te invece hai la compagna o la compagna, la persona che è interna al quartiere e promuove delle forme di partecipazione politica, delle soluzioni alternative da proporre alla prepotenza, o invocare l'esercito a questo tipo di approccio, no? La richiesta di sempre maggiore controllo sociale, di più telecamere, più posti di blocco, più presenza. E quindi che cosa è successo a Quarticciolo intorno a questa vicenda? È successo che abbiamo iniziato a provare a mettere in fila i fatti, cioè mano a mano ci siamo resi conto che però gli accampamenti di persone che fumavano crack non è che venivano proprio in qualsiasi luogo indistintamente, avvenivano in tutti quei luoghi che erano stati abbandonati o opere non completate della pubblica amministrazione, un asilo nido che erano rimaste solo fondamenta, delle colazioni ADER che sono completamente abbandonate, una piscina che ha chiuso nel 2015 e non ha mai riaperto, cioè sono quei luoghi là che diventavano degli spazi insicuri nella percezione del quartiere, per stare sul lemma che mi avete proposto. Quindi abbiamo cercato di trasformare questa insofferenza molto concreta, di ascoltarla intanto, cioè di non dire alle persone è solo un problema di percezione, ci devi c'è un problema vero, va capito, però qual è questo problema? Il problema è che viviamo in un quartiere abbandonato. Allora da quello il passaggio successivo è stato ragionare, ma perché proprio a Quarticciolo ci sono tutti questi posti abbandonati e in questi posti abbandonati a Quarticciolo si concentrano questo tipo di situazioni? E lì c'è una riflessione pure su come la città piano piano ha espulso verso Quarticciolo tutto quello che non vuole vedere, quindi accanto al crack c'è la prostituzione, ma ci sono anche quei lavoratori essenziali, così l'hanno definito durante il Covid, che servono perché la città sia viva, ma nessuno poi vuole veramente come vicini di casa, i lavoratori della logistica, le badanti, chi lavora nel mondo della cura. E quindi piano piano la rivendicazione è iniziata a essere quella di voler smettere di essere un quartiere di serie B, intanto col completamento delle opere e degli spazi abbandonati, e poi complessivamente con l'intervento sulle case popolari, con quello che è diventato un vero e proprio piano di quartiere fondamentalmente, cioè una raccolta di 21 punti che sono stati poi piano piano costruiti con gli abitanti in passaggi molto lunghi e articolati, e che ci hanno portato a dire: noi pensiamo che per affrontare il tema della sicurezza non si possa fare a meno di affrontare anche queste cose qua. Non sappiamo se è la soluzione da sola, però sappiamo sicuro che fino a che non affrontiamo pure come viviamo nelle nostre case e come viene gestito il nostro quartiere, non ne usciremo mai. Nel paradosso, quello che ci è venuto in aiuto, e fa ridere dirlo così, però la constatazione da parte degli abitanti di Quarticciolo dell'inefficacia invece degli interventi puramente muscolari. Perché, come sapete, il quartiere è stato poi inserito nel cosiddetto decreto Caivano bis a dicembre del 2024, che è un decreto d'urgenza della Presidenza del Consiglio che individua 9 aree nel paese, tra cui appunto Quarticciolo, in cui estendere quanto fatto nel comune nella provincia nord di Napoli, un intervento calato dall'alto in cui arrivano tanti soldi tutti insieme, ma gestiti da un commissario straordinario che tendenzialmente nel modello di impostazione, cioè quello che hanno fatto a Caivano, si concentra in un'unica grande opera da cui tagliare il nastro alla presenza delle autorità, e poi fondamentalmente un intervento muscolare, per cui a Quarticciolo ormai abbiamo i parapestrada, i droni, le truppe speciali dei carabinieri che tornano dalle missioni all'estero e vengono mandate in quartiere a fare grandi giornate di pesca a strascico. E dicevo l'inefficacia, un po' perché in realtà poi finite queste grandi giornate che chiamano operazioni alto impatto, no? La situazione non cambia per niente. Addirittura le ultime operazioni che hanno fatto, la piazza di spaccio continua a lavorare anche durante l'operazione, magari si spostano del metro, del nostro metro, ma tendenzialmente, e quindi anche quelli che magari sono di destra, un quartiere, che non è che la vedono come noi e tutto quanto, di fronte all'evidenza che non serve veramente a nulla riempire un posto di polizia e lasciarlo però nelle stesse condizioni che producono l'insicurezza da un punto di vista strutturale, hanno iniziato un po' a dire: ok, al di là che questi hanno delle idee particolari, qua se ne vogliamo uscire dobbiamo trovare delle soluzioni di tipo diverso. E poi inefficace in realtà, perché il tema di come viene affrontata la sicurezza dal punto di vista di chi ci governa è un tema che sovrappone l'insicurezza all'illegalità, a qualsiasi forma di illegalità, e diventano tutte uguali, no? Per cui vi faccio un esempio: una prima operazione alto impatto a Quarticciolo, sequestrarono 5 grammi di droga, ma andarono a portar via con i carri attrezzi 75 macchine senza assicurazione, lasciate per strada dagli abitanti, e che non c'hanno i soldi per metterle nei garage o per assicurarle. Se fece a dicembre questa operazione, ovviamente gli abitanti rimasero abbastanza basiti dal fatto che un intervento di ripristino della legalità si accanisse con chi magari non c'ha i soldi al di là del fatto che sia sbagliato ovviamente non assicurare i veicoli, il fatto che diventino quello il bersaglio di un'operazione fatta con le truppe speciali, gli elicotteri, tutto il quartiere chiuso per una giornata, ma no, perché i bolli delle macchine e delle assicurazioni è stato un altro piccolo tassello che mi è stato un po' inclinare l'idea che ci sia una soluzione rapida, efficace, che quanto più è violenta quanto più efficace. E poi su questo crinale, cioè sull'idea che il governo continua tra l'altro a propagandare, cioè che il tema della sicurezza sia il ripristino della legalità tout court, si è arrivati agli sfratti nell'ultimo anno, per cui poi a pagare il prezzo più alto sono state le famiglie che magari hanno delle condizioni anche molto particolari. Uno in particolare riguardava una donna ultra settantenne allettata da 4 anni che è stata considerata un'abusiva perché ha smesso di compilare il questionario ADER semplicemente perché nessuno la assisteva, no? E quindi fisicamente non si alzava più dal letto, non è che non compilava il questionario ADER perché aveva a nascondere redditi da centinaia di migliaia di euro. E anche là devo dire che è stato un momento di grossa presa di coscienza collettiva. In quartiere io credo anche fuori, perché poi nel frattempo la vicenda ha assunto dei contorni un pochino più larghi dei 10 lotti in cui abitiamo noi. Vedere sfondare le porte delle case, un dispositivo militare molto, molto, anche esteticamente, forte, anche esteticamente molto impattante, concretizzarsi poi nel togliere da dentro casa una persona anziana e disabile e lasciare fondamentalmente le piazze di spaccio a lavorare tanto quanto lavoravano prima, anzi forse anche con più arroganza, perché poi no, quando si militarizza uno scontro inevitabilmente tutte le parti diventano anche più violente, è stato un momento ulteriore. Vi cito soltanto un altro esempio concreto perché per noi nella nostra esperienza è stato un momento anche quello abbastanza rivelatore. Si parla spesso dei quartieri come Quarticciolo, non so se a Firenze è lo stesso, come luoghi in cui lo Stato non c'è, in cui lo Stato deve tornare e deve tornare a farsi sentire perché appunto mancherebbe la presenza delle forze dell'ordine. Da là, da questa assenza deriverebbe fondamentalmente una condizione di insicurezza. Mentre sappiamo che una parte di questa storia è vera ed è la parte in cui lo Stato dovrebbe garantire l'accesso ai diritti e la dignità di una vita piena alle persone che abitano nei quartieri delle case popolari. Dal punto di vista della presenza delle forze dell'ordine è molto meno autoevidente di quanto un certo tipo di informazione, un certo tipo di politica vorrebbe raccontare. A Quarticciolo esiste una caserma della polizia dall'altra parte della strada del quartiere fondamentalmente, ed è una caserma della polizia che ha chiesto il trasferimento nonostante siano persone armate in servizio, ormai 3 anni fa, perché fondamentalmente non volevano avere i danni dei tossici nei parcheggi delle macchine nelle macchine parcheggiate di fronte alla caserma mentre erano in servizio, che per carità è legittimo, ma fa sorridere il fatto che quella viene presentata come l'unica soluzione possibile, diventa invece il primo elemento di fragilità in un intervento pubblico, tanto che chi ci lavora poi ti dice no, ma io preferirei che la caserma in cui lavoro venga spostata da un'altra parte. Insomma, ho cercato di farvi un po' un quadro articolato, spero che si riesca a cogliere il senso dal punto di vista nostro, su cui insomma ci teniamo molto anche a socializzarlo e vi ringraziamo per averci concesso l'occasione di farlo con voi, è quello che probabilmente se avessimo avuto una reazione ideologica all'inizio sul tema della sicurezza e avessimo provato a spiegare alle persone che era semplicemente propaganda del governo, soltanto propaganda di certi media, che invece il tema non esisteva, non saremmo mai riusciti effettivamente a incidere su quello che succedeva in quartiere. Mettersi in ascolto, mettersi in discussione, pensare di non avere una verità in tasca facile, ma però anche essere disponibili a fare un passo al giorno in una direzione molto concreta, è stata una cosa che io credo che in questo momento paghi. È chiaro che non è che ti risolvi una cosa come l'epidemia di crack, che è una roba immensa, gigante, su cui gli operatori ci dicono che non ci sono strumenti fondamentalmente, mentre gli eroinomani sapevano almeno di come dargli il metadone, col crack non sanno neanche cosa dargli quando stanno male, quindi stiamo parlando di una cosa veramente gigante. Noi non pensiamo di avere la soluzione perché abbiamo un campo da calcio dove si fumano le pipette, smettono di fumare là, si spostano le 10 metri, però il tema è che nell'agire insieme, nel costruirsi degli spazi, comunque in cui si torna a respirare, comunque in cui non c'è preoccupazione di tornare a casa la sera e a dover andare a impattare queste situazioni molto complicate, conquisti anche la fiducia per porre alla controparte politica l'urgenza di un intervento che non sia soltanto strumentale e propagandistico.
0: Grazie Pietro. Scusa. Vorrei chiederti una cosa, ma mi risulta avete fatto anche diverse cose sul quartiere, sulla palestra popolare, il doposcuola, vero?
2: Sì, sì, sì, noi nasciamo come palestra nel 2015, scusatemi, perdo gli anni, nel 2016 abbiamo aperto e nel 2015 abbiamo occupato per iniziare a ristrutturare, e poi in realtà è diventata una rete di quartiere molto articolata, nel senso c'è un doposcuola, c'è un comitato sulla casa, c'è una microstamperia, c'è un edificio, c'è il campo di pallone che apre a settembre, c'è poi di fatto dentro questa rete la parrocchia, ci sono le associazioni che già esistevano, perché poi appunto nel male, paradossalmente, l'inefficacia di quello che veniva propagandato e la concretezza di quello che facevamo ha consentito a tante persone, anche che non vengono nelle nostre esperienze, di essere dentro oggi il percorso di lotta di quartiere.
0: Certo. Volete approfittare? Qualcuno vuole fare qualche domanda? Vuole esprimere qualcosa, un'impressione, un parere, o sapere qualcosa di più di questa esperienza? Aspetta.
1: Grazie, grazie Pietro, sono Ornella e no, raccolgo tra le tante cose che hai detto una che mi sembra insomma molto molto importante, cioè il fatto che ci siano dei quartieri, delle zone che vengono abbandonate è una modalità tipica di chi poi quelle zone, dopo averle appunto degradate, la gente che va via, eccetera, eccetera, poi c'è il classico fenomeno poi invece della gentrificazione, cioè della speculazione, perché lì è lì che poi si possono insediare nuovi edifici, nuovi quartieri e così via. Quindi allora l'importanza della presenza invece, per non rendere deserte, no? Certe zone che invece farebbe forse comodo anche che lo fossero, mi sembra importante anche da questo punto di vista, oltre che dal punto di vista proprio sociale e politico, ma anche come assetto di che cos'è la città, no? Di che cosa deve diventare la città. Deve diventare delle zone in cui si fanno le cittadelle bene, oppure appunto invece mantenere un tessuto della cosiddetta residenza originaria e mantenerla lì perché ci sono attività. Ecco, mi pare che voi abbiate anche questo ruolo, no? Così importante.
2: Grazie mille, diciamo che ci proviamo, però sì, hai centrato il punto, nel senso noi diciamo spesso Roma in questi anni, come penso anche Firenze, ha visto l'esplosione del turismo fondamentalmente, degli affitti brevi, di tutta una serie di processi che a Roma sono stati anche legati al giubileo che si è appena concluso. È chiaro, noi diciamo sempre, da qualche parte le persone che fanno i check-in con un turno spezzato a 600 euro l'ora, a 600 euro al mese, devono abitare, stanno a Quarticciolo, chi fa le pulizie dentro questi posti da qualche parte deve abitare, stanno a Quarticciolo, perché poi la mattina alle 7 li vogliono al lavoro, non è che li puoi mandare troppo lontano. È diventato un po' il luogo, ma Quarticciolo, come purtroppo tanti quartieri di case popolari a Roma, in cui hanno messo tutto quello che gli serve ma che non vogliono sotto casa. E allora rompere l'invisibilizzazione che accompagna questi tipi di processi, iniziarli a raccontare, a far prendere parola alle persone, serve forse, speriamo, almeno questa è la nostra speranza, anche a renderli meno naturali, a viverli come meno fatalistici, insomma.
0: È veramente interessante che abbiate risposto a questo problema attraverso la ricostruzione, anche la costruzione, il rafforzamento, la riscoperta di una comunità. Mi sembra aver capito, con le assemblee, con le azioni comuni, con le iniziative insieme, e mi sembra veramente molto, personalmente molto interessante, che va nell'onda del tema della sicurezza che trattavamo stasera.
2: Sì, devo dire che siamo stati agevolati dal fatto che il Quarticciolo, come spesso succede in questi quartieri, è un posto in cui le persone sono molto coese. Spesso in delle forme negative, cioè le comunità in dei luoghi abbandonati spesso si basano sulla prepotenza, sull'esclusione, però ci sono dei legami molto forti. Diciamo, a Quarticciolo, se dai, io mi guardo la pezza a fare attività, se dai un volantino se lo leggono tutti, al bar ti chiedono perché è scritto una cosa piuttosto che un'altra. Non è un posto in cui c'è indifferenza per quello che succede, questo no, magari è più difficile in quartieri molto grandi, anche con persone molto diverse che ci abitano. Quarticciolo più o meno sono le stesse famiglie dagli anni 40, si conoscono tutti, e quindi trasformare quel tipo di legame in un processo di lotta e di organizzazione al basso è stata un po' la scommessa che abbiamo fatto. Appunto, ancora riemerge il tema, no, di chi non è veramente dei Quarticciolo, che magari ci abita solo da 40 anni, e allora dice no, però questi sono venuti dopo. Sì, ok, però forse non è la tema, bisogna sempre maneggiarlo con attenzione, però sicuramente dal punto di vista della coesione di Ciapita è stata una bella forza.
0: Va bene, allora ti salutiamo.

0: Alexander.
1: Zoe.
0: Ciao a tutte e tutti e tutto. Io sono Zoe dell'Assemblea Transfemminista di Non Una di Meno Firenze. E intanto grazie mille dell'invito a Tanucci Piazza Aperta. Mi sembra già un atto politico essere qui a parlare di questi temi in questo modo così anche allargato e anche critico, di messa in dubbio proprio davanti a quei fascisti là sulla destra. Diciamo che quando abbiamo ricevuto questo invito sulla questione sicurezza ci siamo dette ok, invece di su questo sono molto d'accordo con Pietro, con l'impostazione che si sono date al quartucciolo ribelle, la questione sicurezza esiste. Non possiamo essere snob e dirci no, sono soltanto dei razzisti, no, è solo una strumentalizzazione, è tutto vero, ma allo stesso tempo, e non è solo una questione di percezione, è una questione anche proprio di esperienze individuali che da femministe, da donne, da soggettività LGBTQIA+, viviamo, diciamo, da tutta la vita, ognuno ovviamente ha gradazioni e velocità diverse. Innanzitutto ci siamo dette, partiamo da uno svelamento di che cosa vuol dire sicurezza. Quasi tutte noi abbiamo subito violenze, molestie in realtà in ogni parte della città, non nelle pericolosissime cosiddette periferie, ma soprattutto in realtà in luoghi centrali, e su questo mi riattacco a quello che veniva detto adesso da Ornella su appunto turistificazione, processi di gentrification e acquisto e svendita di pezzi di città da parte delle istituzioni, innanzitutto a grandi fondi bancari, fondazioni, oltre che ovviamente anche a privati cittadini, con tutto quello che sappiamo sugli affitti brevi da 20 anni a questa parte. La solitudine, la desertificazione, appunto l'esclusione dei residenti, degli studenti, delle persone precarie, delle persone che dovrebbero far vivere una città, che produce la violenza. Con lei ovviamente anche la mancanza di servizi adeguati, ma non soltanto l'esistenza dei servizi, ma proprio anche dei servizi che sappiano, che siano in grado di accogliere, ad esempio, una donna che nomina una violenza che non è esattamente perfetta, non rientra nel casellario della cosiddetta vittima perfetta. Quindi tendenzialmente con i lividi, tendenzialmente a capochino, che ha paura a parlare, che magari se piange anche meglio. Ecco, noi come Non Una di Meno riceviamo almeno una volta a settimana, se non di più, segnalazioni a mezzo social, tendenzialmente o per passaparola, di storie di violenza di ogni tipo. Come sappiamo, la violenza maschile e di genere non è soltanto fisica, non è soltanto domestica, e su questo, piccola parentesi, le ronde andrebbero fatte nei salotti delle case, nelle cucine, nelle camere da letto, non andrebbero di certo fatte in giro per le città, perché il punto qui sono gli italianissimi che ammazzano le donne, e molti tra l'altro sono armati, ma andiamo avanti a proposito di vannacci e di generali. La violenza può essere anche psicologica, per la maggior parte è così, può essere nei posti di lavoro, può essere a scuola, nelle università e può essere ovviamente per strada. Ovviamente la maggior parte di noi ha subito violenze appunto in centro, tendenzialmente da italianissimi. Questo andrebbe anche iniziato a dire, a svelare effettivamente che cosa vuol dire, quali sono le esperienze concrete, invece di soffiare, diciamo, sul fuoco appunto lì del razzismo sui corpi e sulle esperienze quasi a tutela, perché poi una delle cose che dicono tanto quelli che fanno le ronde identitarie, ronde per la legalità, ma in realtà che fa anche in modo molto paternalista il governo Meloni, è noi mettiamo il reato di femminicidio, per cui ergastolo per chi ammazza una donna, non è altro che fare vendetta quando siamo già morte, quando noi non ci

0: interessa, diciamo, di questo scambio tra Vannacci che dice il femminicidio non esiste, Meloni che improvvisamente fa la moderata a difesa di tutte le donne e dice: ma noi abbiamo fatto il reato di femminicidio. Brava, così quando ci hanno già ammazzato metti in carcere quello, che il carcere sappiamo benissimo che non risolve niente, anzi accentua le questioni in più se ci stai tutta la vita, quale funzione riparativa ci sarebbe? Ma andiamo avanti. In questo senso noi riceviamo, quindi sì, una volta a settimana o più, segnalazioni di ogni tipo di violenza, anche delle violenze che non si vogliono denunciare, perché non si vuole entrare in tutto quel circuito prima di colpevolizzazione nel commissariato in cui si va a fare la denuncia, poi nei 10 anni di tribunale che ci saranno, se ci saranno, di continua vittimizzazione secondaria e in cui fondamentalmente devi essere appunto la vittima perfetta, se no non verrai mai creduta. Su questo noi ci siamo inventate un po' di pratiche, che ovviamente non bastano mai, anche perché siamo poche e non abbiamo risorse e siamo in completa autogestione. Una delle pratiche è semplicemente l'ascolto. È semplicemente il credere a chi viene a raccontarti: mi è successo questo ieri, mi è successo questo 6 anni fa e ora ho trovato la forza di dirlo. E inventarci quello che possiamo, quello che innanzitutto vuole, il livello che innanzitutto ci viene presentato, seguendo il consenso appunto di chi ci racconta quella specifica esperienza, e mettere in campo tutte diciamo gli strumenti che possiamo trovare, che sia anche l'accompagnamento in questura, che sia l'accompagnamento da un'avvocata che magari ci può dire: qui merita fare una denuncia, se non la vuoi fare comunque ti consiglio questo percorso. Se serve accompagnarla a un centro antiviolenza, c'è solo un centro antiviolenza a Firenze e in tutta la Piana, che chiaramente non riesce. E in parte direi anche che non vuole accogliere ogni storia di violenza, perché soltanto alcune, tendenzialmente chi poi denuncia, verrà seguita. Noi in qualche modo, quando riusciamo a intercettare tutto ciò che rimane fuori, o tutto ciò che in qualche modo anche fuoriesce in modo anche conflittuale dai percorsi dell'antiviolenza, inventandoci un sistema dell'antiviolenza, che chiaramente non basta. Su questo infatti mi riallaccio a quello che veniva detto anche all'incontro, alla prima sessione di oggi pomeriggio, per cui cioè, noi pensiamo che ci debba sempre essere anche un piano di rivendicazione, da una parte sorellanza fondamentalmente e pratiche femministe, transfemministe di lotta, ma dall'altra anche rivendicazione di risorse e ad esempio di centri antiviolenza transfemministi, quindi ovviamente non a gestione statale, ma che abbiano un grande rifinanziamento strutturale. Un altro diciamo, progettino che abbiamo in questo senso di sicurezza, perché questo è per noi praticare la nostra sicurezza in altri sensi, appunto più quotidiani, è il progetto Greta, che è il diciamo, gruppo di accompagnamento all'IVG, quindi all'interruzione volontaria di gravidanza. Anche quello, l'accesso al servizio dell'aborto, che è un diritto sancito da una legge, non è assolutamente facile. Anche se siamo nella Toscana ricca, in cui la salute forse ancora c'è, ma quello specifico diritto è sempre più svuotato. Per cui anche lì diamo informazioni, seguiamo, al di là della scelta che si voglia prendere, ovviamente, in un caso o nell'altro. Però accompagniamo anche ragazze minorenni, come dire, accogliamo anche semplicemente le riflessioni che si vogliono fare, sia dal punto di vista della violenza e delle esperienze di violenza, sia da quello, diciamo, della libertà di scelta, che ovviamente sono strettamente collegati. Un'altra cosa, poi diciamo smetto con la narrazione soltanto dell'esperienza e provo a entrare un attimo su su altro, di più così, politico, anche se ovviamente è molto politico quello di cui sto parlando, è il rito di sorellanza che facciamo ogni 8 del mese in Piazza Santissima Annunziata. Forse qualcuno di voi passando in piazza avrà visto dei fazzoletti fucsia attaccati alla fontana. Ecco, noi ogni mese andiamo ad attaccare un fazzoletto per ogni donna o persona uccisa dalla violenza di genere, appunto femminicidi, transicidi, lesbicidi e così via, con nome e cognome e data di morte, facendo, diciamo, un rito. Come dire, questa installazione di pañuelos, appunto di fazzoletti fucsia, da qualche anno e soprattutto ultimamente viene deturpata da non sappiamo chi. Anni fa il comune stesso andò proprio con il flessibile a togliere i lucchetti, perché noi abbiamo, diciamo, ripreso quello che si faceva sui ponti di Roma, forse si fa ancora il lucchetto su Ponte Milvio, quella cosa terribile del sei mio, sono tuo, quindi ci allucchettiamo insieme, un po' 3 metri sopra il cielo. Ci siamo ripresi un po' la pratica dei lucchetti, dandogli un altro senso. E il comune, il Partito Democratico, andò col flessibile a togliere tutti i lucchetti per il decoro. E poi li abbiamo rimessi, molto semplicemente. Ultimamente una persona, delle persone anonime, ce le sbombolettano di blu e ce le strappano, ce li tolgono, insomma, ce li annodano fra di loro. Fondamentalmente lo deturpano. Al di là della installazione in sé, questo ovviamente è molto simbolico quello che sta accadendo. C'è una sorta di, non sappiamo bene perché, ci siamo fatte delle idee. Quel monumento, quell'installazione dà noia. Dà noia vedere che quei fazzoletti fucsia continuano a salire ogni mese che passa e che noi continuiamo a rimetterli. E questo non dà altro che la cifra, diciamo, di un qualcosa di semplicemente anche di culturale che sta risalendo e di cui anche Vannacci, perché dobbiamo un po' dirgli questi nomi, si fa specchio. E si fa megafono quando dice che il femminicidio non esiste. Vannacci odia le donne, cioè, è a capo degli incel, appunto, di chi ci odia, che tendenzialmente anche ci ammazza o ci stupra, ci molesta o tutto il resto. Parlando di decoro, ovviamente ci siamo anche dette, ma noi dobbiamo trovare delle soluzioni pratiche. Io non penso che dobbiamo trovare delle soluzioni a tutto. Innanzitutto però sarebbe da mettere in dubbio, come ad esempio viene fatto qui, quello che si chiama politica del decoro, che non è stata la destra a inventare, anzi siamo stati fra le prime città, con il centro-sinistra a fare vertenze, sì, ordinanze, scusate, ordinanze, per il decoro contro i lavavetri, ecco. 2006, sì, Domenici, Cioni, ecco, contro le minigonne, contro le minigonne, ovviamente in chiave anti-sex work. Queste politiche del decoro non fanno altro che spostare, no? Le politiche di zoning, settimana scorsa penso che se ne sia parlato, per cui determinate categorie di persone, ovviamente targettizzate sotto il nome di un tempo si sarebbe detto devianti, il migrante non troppo bianco, ma comunque anche quello, il tossico o la tossica, la persona trans, la persona che fa lavoro sessuale, la persona che spaccia, quello che è, viene piano piano il povero, il precario e tutto il resto, viene piano piano spostato dove non si può vedere. Questo crea violenza, produce violenza. Nelle strade come nelle case. Iniziare a nominare la violenza e anche, come dire, mi piaceva il concetto di comunità forte e comunità fragile. Comunità forte, sì, ma una comunità che sia anche in grado di mettersi in crisi, perché anche dentro le comunità, possono avvenire fatti di violenza. e dobbiamo essere in grado di affrontarli, sapere come si affrontano, nominare la violenza, non essere omertosi, perché sennò diventa una comunità terribile, molto semplicemente, e che siano comunità sì forti, ma quindi nella loro forza anche porose, appunto, come veniva letto oggi pomeriggio, aperte, fluide, non ideologiche, non identitarie, ovviamente non maciste, ma insomma. Ecco, un po' volevo così chiudere su questo perché mi sembra anche interessante poi parlarne tutte insieme.
1: Grazie, Joy. Grazie per la tua testimonianza che ancora una volta ci allarga ancora di più il tema della sicurezza e ce la fa sentire come qualcosa veramente di complesso e di aperto. E penso che quello che emerge stasera sia l'importanza della comunità, l'importanza di un radicamento sul territorio e l'importanza di pratiche veramente di liberazione per tutti, a partire da tutti, senza le quali non si può pensare a comunità libere, comunità aperte, comunità che promuovono quella cura di cui si parlava dianzi, no? Questo sistema in realtà ci opprime, ci schiaccia, noi abbiamo la possibilità di attivare alternative a questo sistema, vivere alternative o semplicemente fare silenzio, che poi vuol dire accettare roba che ci schiaccia, no? Parlo dei decreti di sicurezza e di altre cose. Quindi siamo tutti invitati a processi attivi e le esperienze di stasera ci mostrano che in fondo a volte non serve neanche fare grandissime cose, però è partire da piccole realtà. Da iniziative concrete, da aspetti, si parla del birrificio, la palestra, il gruppo, il giornale, che certo, magari quando sono partite sembravano dei megaprogetti strani, magari ce la faremo, roba del genere, ma sono arrivati con anni a raggiungere qualcosa, però vuol dire anche avere una dimensione non solo di richiesta verso l'amministrazione o verso chissà chi, ma anche una capacità di attivarsi. Poi su questo c'è la possibilità di un intervento proprio di rivendicazione, come si diceva, di alcuni aspetti. Ma è diverso, cioè i cittadini sono promotori di queste cose, sono loro che portano dei bisogni, delle richieste, degli interventi, delle proposte e l'amministrazione in qualche modo si deve fare volano, eccetera, per attivare queste cose. Ornella c'è una cosa in più da raccontarci. E ripasso il microfono. Poi se qualcuno ha domande, interventi da fare.
2: Sì, infatti. No, io allora intanto invito tutti, magari per andare via, a venire e a comprare una copia di questo giornale, perché invece io ora qui di starvi a dire le cose che ci sono qua dentro, però le ultime iniziative nostre sono intanto l'apertura di un microcredito per i senza dimora, che è una cosa importantissima, sono anche piccole cifre e c'è la restituzione senza interessi a 30 euro al mese, eccetera. Queste sono persone che hanno bisogno di pagare l'assicurazione di una macchina dove vivono, perché se no, naturalmente non la possono neanche tenere ferma. Capito? Esatto. O cose del genere, oppure, insomma. Quindi necessità anche proprio di questo tipo e noi siamo riusciti ad attivare appunto un microcredito che è una costola della MAG, che è appunto la prima iniziativa di credito per le persone, come direbbero, non bancabili, un nome orrendo che uso solo per far capire come i non bancabili sono tutti coloro che non possono dare garanzie finanziarie in banca, no? Ecco, loro non possono avere prestiti, non possono avere mutui. Bene, invece questo sistema è proprio per le persone che offrono diciamo, una garanzia di relazione. Sono persone che attivano una relazione individuale e incredibilmente la restituzione è altissima. Cioè, le persone che appunto attivano questi piccoli crediti come il fondo etico delle piagge, come altri, no, circuiti. Questo micro uno è proprio relativo ai senza dimora, a fuori binario, e quindi noi stiamo raccogliendo anche questo. Però ecco, queste cose le trovate sull'ultimo numero, dove si spiega bene il progetto, come trovate appunto lo scandalo delle case popolari vuote a Firenze, come trovate anche il piano casa oppure il ricatto ex GKN sullo stabilimento. Insomma, tanto per dirvi, questi sono gli articoli che noi cerchiamo. Perché? Ma perché diffondere pensiero critico è quello che ci dà la possibilità di leggere, no, questa realtà con occhi che non siano quelli imposti dai vari media, eccetera. Allora, quali sono le fonti, no, su cui noi ci possiamo informare? Non sono tantissime quelle alternative. Beh, direi che, insomma, Fuori Binario sta diventando una di queste fonti. Ora, poi non posso non citare anche La Città Manifesta, perché se posso, perché visto che da vario tempo me ne occupo insieme ad altri, ovviamente, anche lì la diffusione del pensiero critico. Cioè, come leggi un episodio? Non è che lo prendi così e c'è una lettura asettica. Sono scelte che vengono fatte, che hanno delle ricadute. Noi ci siamo occupati anche molto di urbanistica, che è uno dei temi caldi, lo sapete, in questa città. Ma in che modo? Andando a vedere, intanto partendo da vedere chi sono i padroni di Firenze, a chi fa gola Firenze, no? Vedi il libretto, a chi fa gola Firenze, vedere le scatole cinesi all'interno delle quali ci sono i grandi fondi immobiliari, poi. Ecco, questo processo ha molto a che fare con la sicurezza e col tema di stasera, perché è chiaro che una città che diventa la città del lusso, usiamolo questo termine, Firenze sta diventando la città del lusso, gli hotel che aprono sono a 4-5 stelle, sono enormi, dico, suite di lusso, eccetera. Questo è da un lato, cioè non c'è solo il problema degli affitti brevi, che pure incide perché caccia la residenza originaria naturalmente dalla città, perché fa alzare i prezzi degli affitti, tutto quello che vogliamo, ma poi c'è tutto il turismo di lusso di cui noi dobbiamo parlare, perché se andate a vedere sono lì gli investimenti. Che cosa sta succedendo in tutti i tasselli pregiati della città? Sono queste le cose, come è successo all'ex teatro comunale, come sta succedendo in tutti gli altri posti dove anche il pubblico ha venduto e il privato di solito sono fondi investimento che... Allora, questo tipo di città non si può permettere di avere per strada gente che appunto non è allineata, non è all'interno di quel sistema e quindi deve essere cacciata. Ecco, quindi... Collegare i temi è importante, cioè non è che chi si occupa di urbanistica non ha presente la ricaduta che poi sui vari quartieri hanno le scelte. Quindi ecco, mi pare importante, insomma, volevo sottolineare questo, più che parlare poi dei progetti specifici, perché poi ve li leggete, se no che gusto c'è, vi dico tutto, allora no, va bene.
1: Allora... Se non ci sono interventi e commenti, andiamo a chiudere questa serata. Vai.
3: Ciao a tutti, mi chiamo Stefano. Allora, mi ha veramente fatto pensare che il compagno che era al telefono praticamente ha ringraziato perché noi lo stavamo ascoltando. E io credo, in questo periodo mi sono fatto un giro di tutte le iniziative che c'era a Firenze e mi sono reso conto che le problematiche, più o meno, con diverse variabili, sono le solite. E io sto pensando in questo momento che secondo me l'assenza di una rete di tutti i gruppi che c'è sparsi in Firenze potrebbe essere una forza che poi diventa una forza politica sulle richieste da fare alla politica di questa città. Il problema anche tuo, no? Che voi vi autosovvenzionate, no tuo nel senso, per capirsi, vi autosovvenzionate, per cui Prima ci sono stati altri interventi nel pomeriggio dove si parlava di raccolti di soldi e via dicendo per mandare avanti i progetti. Io credo che se noi riuscissimo a trovare una quadra e cercare di creare, oltretutto con le diversificazioni possibili e immaginabili delle zone, della zonità delle situazioni, per esempio si è parlato del tappeto buono di Firenze che sono le cascine, che ci mandano tutte le persone lì che non vogliono nel centro di Firenze. La famosa iniziativa transfemminista ha dimostrato con questa passeggiata che è stata fatta, e che però c'era poca gente, questo mi dispiace tanto, che comunque è importante. Quel polmone viene utilizzato esclusivamente per iniziative economiche e basta. Concerti dove si paga, dove c'è dei bar che lucrano dietro a questa situazione, ma di vivere quel parco non esiste. Per cui di fatto è una situazione anomala, perché in qualsiasi città di Europa, per non dire di mondo, i parchi sono vissuti come una cosa normale e quotidiana per qualsiasi tipo di iniziativa. E credo anche che alcune iniziative che sono anche comuni, avendo visto questi luoghi, credo che sia necessario confrontarsi proprio per trovare un minimo denominatore comune per fare richieste politiche a questa città, perché questa città, situazioni come queste, come tante altre che ce ne sono, le disturbano, come abbiamo sentito negli eventi di giovedì scorso, dei vari relatori che ci sono stati. Ci sono degli elementi che sono disturbanti in un andamento di normalizzazione di una popolazione che deve stare a casa, non rompere le scatole, guardare il Grande Fratello e poco più andare a lavorare e basta. Questa è la socialità che prediligono, perché in questa maniera riescono a controllarci. Quando c'è roba e non viene controllata, come si è sempre detto, questo per loro è un problema. Per cui noi dovremo intelligentemente riuscire a superare gli steccati senza cominciare a dire le differenziazioni. Ma io lo vedo, cercare di unire le forze proprio su un progetto da portare di tutta la città, di tutte le esperienze che abbiamo. Basta, non ho da dire niente, speriamo che domani sia le piazze piene contro il signore, signore, fascista Vannacci, va bene? Domani a Gavinana, per favore.
1: Allora, ricordatevi allora domani la manifestazione, la sera ci saremo anche noi con lo spezzone proprio Tanucci, Piazza Aperta, e ci ritroviamo lì alle 19.30 la sera al punto di ritrovo. 18.30, e la mattina c'è anche la manifestazione alle 11.30. Noi abbiamo aderito a tutte e due. Quindi, vai. Buona serata, grazie a tutti.

0: Ciao, Pier Giovanni.
1: Ehi, Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress. Devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

rendi insensibile il cuore di questo popolo. Rendigli duri gli orecchi, chiudigli gli occhi, in modo che non possa vedere con i suoi occhi.

Voi tutti siete uomini politici. Voi siete i figli privilegiati di Dio. Coloro che governano questo paese in nome di...